0: one, ho un'idea.
1: R101, enjoy the music.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: come?
1: R101. Enjoy the music.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow! Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale.

0: 102.501. Enjoy the music. È arrivata la banda.
1: Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
3: Sono con voi, amici della zia.
1: Luciano Spalletti.
4: Programmi forti, destini forti.
5: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
5: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E-

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente soleggiato nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio temporale possibili su Alpi, prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull'Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, valori per lo più compresi tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventoso per venti settentrionali al sud, venti a regime di brezza altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Walking in My Shoes dei Depeche Mode.

0: music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Ida, per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, Sweet Love, Anita Baker.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Signora?
6: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Devi arredare il tuo giardino?
16: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente soleggiato nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio temporale possibili su Alpi, prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull'Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, valori per lo più comprese tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventoso per venti settentrionali al sud, venti a regime di brezza altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
9: Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al 331
0: 8090
9: 101.
0: Ti fa stare bene.
5: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è dei Will to Power, I Love Your Way. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Simone dalla provincia di Milano, per la canzone che mi fa stare bene, oggi scelgo Ti pretendo del mitico Raff.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone degli Hot Chocolate, Sexy Thing.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione.
5: Continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin.

0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: bene.
1: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
0: 80 90
1: 101.
0: Ti fa stare bene.
2: Pantaleo, visto che oggi sono in auto, la canzone che mi farebbe stare bene è Sì, viaggiare, del grande Lucio Battisti. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti, da Tina. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Where is the Love by Black Eyed Peas.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare Friday I'm in Love dei The Cure.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky e poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte diversi raid russi su Zaporizhia. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto ieri mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti ed è stato toccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Si è tuffato in mare, ha salvato i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi è morto per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Mondiale di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Tennis, a Wimbledon avanzano Cobolli e Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Oggi Sinner contro il giapponese Mochizuki. In Formula 1 pole di Kimi Antonelli che nel pomeriggio sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: R101 Traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole viene segnalato un incidente che ha creato una coda di 2 chilometri tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Per un altro incidente lungo la 30 Caserta-Salerno ci sono rallentamenti tra il nodo per la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Tarsia a nord e Spezzano Terme e Tarsia a sud verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Buongiorno, buongiorno amici, grazie ai colleghi delle Breaking News TGCOM 24, sono la vostra Rajab Zez in compagnia del mio adorato Michele Rossetti. Buongiorno, noi che parliamo di bebè a quest'ora, come stanno i bambini, come sta Mondino, sai, ci assicuriamo dopo ieri e il collega Mondino, che non è stato alla grandissima, di come stiano andando le cose. Voi allora assicuriamoci immediatamente del vostro benessere, la vostra Rajab Zez insieme fino alle ore 10, sempre sabato e domenica. Fatemi fare gli auguri subito al mio adorato Marocco. 3-0, raga. 3-0. Bene, bene, bravi, non avete gufato. Ieri ho chiuso dicendo: ragazzi, non gufate contro il Canada, mi raccomando, siate bravi. E così è stato, e sono fierissima del tifo anche italiano che arriva per questa squadra, che rappresenta davvero la rivincita, dei figli della diaspora che tornano a casa e combattono per il paese d'origine. Bello, bello, bello, belle storie che stiamo vivendo, altre squadre che stanno disputando, il prossimo match è con la Francia, quindi non vi dico l'attesa per ovvi motivi. Partiamo, ma in realtà non ci siamo mai firmati, perché qua la musica è H24, questa ci piace molto, Walking on a Dream.

0: Certo che arrivare qua e trovare subito Empire of the Sun, Walking on the Sun, on the Dream in questo caso, e anche on the Sun, visto che è una bellissima domenica, è un regalone. Fatemi abbracciare gli uomini della musica, uomini, donne, tutti quelli che lavorano settimanalmente, giornalmente, H24, proprio per rendere questa radio la vostra radio preferita. Ho parlato immediatamente appena arrivata anche del calcio, ovvio, perché con questo mondiale non si può non parlare di calcio. Succedono un sacco di cose belle e gli sportivi di R101, quelli della domenica, non mancano mai. I'm really really fiera di voi. Sentiamoli subito al 331 80 90 101.
1: Ieri sera abbiamo fatto una bella gara a Cervo, in provincia di Imperia, dopo Diano Marina, sulla ciclabile nuova che hanno inaugurato da poco. 8 km, 4 km, aperta a tutti, non era FIDAL, quindi abbiamo corso con 30 gradi, però partenza alle 19.30, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, mangiato, stati insieme amici, conoscenti. Stamattina sveglissimo, già attivo, ginnastica natura, e tra un po' si va al mare in Liguria.
0: Vedi, voi direte, perché così è carico di energia questo uomo? Vabbè, un po' l'energia vitale la si ha e poi si esaurisce vivendo pian piano, quella che ci dona madre natura dalla nascita. Ma poi c'è un sacco di roba da fare, degli escamotage per averne sempre di più e per caricarsi. Uno di questi è lo sport, senza ombra di dubbio. Lo sport aiuta, fa attivare tutte quelle endorfine e ormoni del benessere per il benessere, e quindi se state correndo, se state cercando di fare il vostro massimo, state semplicemente allungandovi nel letto, la musica di R101 è una grandissima mano. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, sono le 7:10 minuti. Sbah al khair, sbah al noor, benvenuti alla vostra radio preferita.

Ophelia, lei e Taylor Swift. Amici, sono le 7:14 minuti. Adoro darvi l'orario, perché se uno è in ritardo dice corre, almeno capisce, no? Gli stiamo facilitando la vita. Spero di facilitarvela davvero sempre tanto e di aiutarvi ad affrontare le vostre giornate. Il potere della radio è anche questo. Io sono Raja Bzez, benvenuti su R101. Allora, se siete arrivati adesso, stiamo intanto testando e tastando il benessere e lo stato di essere, chiamiamolo così, dei nostri amici all'ascolto. Io e il mio Rossetti stiamo bene, Rossetti è il nostro regista, stanno arrivando anche altri colleghi che generosamente dicono di offrire il caffè, noi finché non lo vediamo non diciamo nulla, lo attendiamo. Io, per farlo sentire il collega un pochino di ansietta, gli ho detto ti attendo con ansia, quindi della te portalo per favore. Beh, vedremo, vi aggiorno tra poco. Ma intanto, visto che siamo durante questa stagione bella calda, volevo un pochino sfatare dei miti che fin da bambini ripetutamente ci siamo fatti, diciamo nostri, ma grazie agli adulti che ce li hanno ripetuti come dei veri e propri mantra. Partiamo dal primo mito dell'estate: 3 ore prima del bagno, il grande bagno. Sembra che devi, che sta cosa devi andare a fare, magari stai andando a bagnarti i piedi. Beh no, non toccare l'acqua, 3 ore devi aspettare dopo mangiato. Sarà vero oppure no? Care nonne all'ascolto, voi che l'avete sempre detto e sostenuta questa tesi, ditecelo al 3318090101. E voi che siete dei temerari, che non avete ascoltato nessuno, diteci anche com'è andata, qualora aveste usato sfatare un po' questo mito. Lo vediamo tra pochissimo, non vi svelo nulla fin quando non ho contezza di quel che sapete. E ci ascoltiamo Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento. Enjoy the music.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Sono la vostra Raja e posso essere ovunque in vostra compagnia. A casa accendete il televisore, canale 67. Se siete in giro e avete in mano il cellulare, aprite l'applicazione che avete scaricato, ovviamente, no?
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: R101 Meteo.
4: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente soleggiato nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio temporale possibili su Alpi, prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull'Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, valori per lo più compresi tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventoso per venti settentrionali al sud, venti a regime di brezza altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Uno, mamma mia, amici, cosa mi hanno dato da sentire questa mattina? Ma guarda, no, siamo Ronan. Questa è la canzone che spesso in realtà viene chiesta come canzone che ti fa star bene. Mi sa che a forza di chiederla avete addirittura corrotto il nostro giudice musicale. Bravi. Rossetti lì che annuisce, il nostro regista. Allora, cari amici, vi ho detto che ci sono dei miti da sfatare, nonne, mamme, insomma, generazioni intere a dire delle robe che poi ci portiamo nel DNA, o come direbbero i nostri vicini di casa, nell'ADN, nel français. E questo ADN è segnato da non si fa il bagno dopo aver mangiato. Ecco, prima regola, bambini, generazioni intere, lasciateli a sudare sotto l'ombrellone perché hanno mangiato un panino. Mi giunge questa novità per modo di dire, ma alla fine adesso si sono espressi tutti i medici, i fisiologi, hanno fatto chiarezza sul web e hanno detto che è solo un mito italiano, e non solo, ma in realtà anche in altre parti del mondo, dove questa regola esiste nelle nostre teste, nelle nostre credenze, ma infatti non succede nulla. Nessuno studio scientifico fino adesso ha collegato un bagno tranquillo dopo aver mangiato a un pericolo di vita. Il vero rischio, c'è un rischio, non è il cibo nello stomaco, ma lo shock termico, la cosiddetta congestione, che poi può avvenire anche a stomaco vuoto se ti tuffi tutto di un colpo dopo essere stato tante ore al caldo nell'acqua gelida. Questo non si fa, è questo che non si fa, non che non mangi un panino e poi non ti fai il bagno. Quindi se avete mangiato veramente leggero, tranquillo, potete andare benissimo a rilassarvi in riva al mare. Quindi mamme italiane, nonne italiane, non solo voi, ma quelle insomma che si preoccupano, dico italiani perché hanno un po' di ansia quando si tratta soprattutto dei piccoli, potete ufficialmente rilassarvi. Rimanete con noi perché tra pochissimo sfatiamo anche un altro mito, quello delle zanzare, che pungono perché si ha il sangue dolce.

0: Red su R101. Amici, sono le 7:37 minuti, stiamo sfatando un po' di miti che riguardano l'estate. Allora, abbiamo detto che fare il bagno dopo aver mangiato non è assolutamente un problema e passiamo subito al secondo mito scientifico, quello che riguarda i veri boss dell'estate. Di chi sto parlando? Le indiscusse zanzare. Loro comandano, loro decidono, ma quante volte vi hanno detto che le zanzare pungono perché avete il sangue dolce? Sempre. Io li guardo un po' così perché, sapendo già cosa dice la scienza al riguardo, dico: non è proprio così, perché le zanzare non misurano assolutamente la nostra glicemia. Mi dispiace deludervi, loro non hanno queste capacità e neanche questo compito. E allora come scelgono le loro vittime? Rossetti è prontissimo, anche lui vuole ascoltare perché non ne ha mai sentito parlare. Allora, la scienza dice una cosa molto chiave e chiara: ci sono due fattori, l'anidride carbonica che emaniamo con il nostro respiro e soprattutto l'acido lattico e i batteri presenti nel nostro sudore. Se il vostro metabolismo è attivo e avete appena fatto ad esempio una corsetta allo sport, quello che volete, oppure avete bevuto semplicemente una birra, producete più calore, sostanze chimiche senza ombra di dubbio, e per le zanzare tutto questo è profumo prelibato, irresistibile. Non vedono l'ora, quindi altro che sangue dolce, signori, siete solo dei termosifoni che emanano odori molto invitanti. Questo è un altro mito che abbiamo fatto fuori: nessuna dolcezza dietro al gusto delle zanzare. E poi terzo, ma non per convinzione, terzo semplicemente perché fa parte di questa lista che potremmo metterlo tranquillamente anche al primo posto, e chiudiamo col mito della tintarella, che se tu metti la protezione, quindi totale, schermo molto alto, non ti abbronzi. C'è ancora gente convinta di questa tesi, ma perché e per come lo scopriamo tra pochissimo, sempre qui da R101. E voi vi la mettete, non la mettete, siete convinti, abbronzate o non abbronzate, passate direttamente all'olio d'oliva per prendere un po' di colore, al 331 80 90 101. Lo scopriamo insieme, ci ascoltiamo Caramella, Ciafì.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela. Se cercavate una persona in carne ed ossa, in realtà, ragazzi, si riferisce proprio all'ossessione dalla canzone estiva. Quindi la canzone estiva che fa lo stesso effetto di un amore che non riesce più ad abbandonarsi per nessuna ragione al mondo. Quindi Carmela, Carmela,

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14 luglio. Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete.

0: outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Eccola qui, ragazzi, torna puntuale ogni ora verso il 45esimo minuto d'ora. Infatti sono le 7:46 minuti e la chiedete proprio voi, decidete la musica per i nostri programmatori, per le nostre orecchie e per chiunque abbia deciso di collegarsi in questo momento su R101. Vediamo se avete preso sul serio questa responsabilità. Prego!
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart.
0: Bravi! Se volete anche voi, vi aspettiamo sempre tra un'ora ed è un appuntamento fisso. Credo che sia l'unica radio mondo, ho detto credo perché non so se nel mondo esiste un'altra radio che offre questa possibilità. Nel panorama che conosco io, e ne conosco diciamo abbastanza a livello della sfera terrestre, non c'è, quindi fiera del nostro appuntamento qua del R101. Grazie a chi l'ha pensato dal primo giorno e continua a persistere, esistere e insistere. Grazie a voi al 331 80 90 101. Do you think I'm sexy?

2008, l'anno di nascita del nostro uomo macchina che sta in questo momento guidando la regia. Rossetti nacque nel 78 come il brano che stiamo sentendo, Do You Think I'm Sexy, con un sacco di esibizioni live. Sono andata a vedere un po'. Ah, hai capito. Tra l'altro, canzone scritta da Carmine Appice, ed è la canzone che narra l'incontro amoroso irresistibile a quelle a cui non puoi fare proprio niente, cioè devi solo apprendere, accettare, perché ti travolge, ti prende sotto come una macchina e tu dici vabbè, rimango steso qui. Bene, avete ballecchiato, avete mosso un pochino le spalle, siamo giunti al nostro ultimo mito da sfatare riguardante l'estate. Allora, la crema solare, l'abbronzatura, che se la metti non arriva, mi dispiace signori, anche perché è l'incubo di un sacco di dermatologi che ci chiedono ogni anno di proteggerci. La scienza dice che tra il filtro solare che mettiamo, l'abbronzatura, non c'è nessuna correlazione, nel senso vi abbronzate semplicemente più lentamente, in maniera più uniforme, senza l'effetto aragosta bollita, ma soprattutto proteggendovi da ciò che potrebbe danneggiare le vostre e le nostre e le tutte cellule. Di conseguenza per anni si è pensato che se smetti la crema solare rimani bianco come il mulo. Non è cera, cioè che poi la piantate e non entra un filtro solare, è un filtro infatti impedisce alcuni ingressi di alcuni filtri particolarmente dannosi per il corpo umano, ma lascia entrare tutto ciò che interagisce con la nostra melatonina e permette anche di prendere quel colorito che ci piace tanto. Beh, spero che tra zanzare che non vi mordono perché non siete dolci o siete dolci, tra creme solari che vanno messe secondo giustamente i medici che ti raccomandano e potete farvi dei bei bagnetti anche dopo aver mangiato, l'estate abbia non inizio ma proprio vivetevela alla grande.

di Gaia, Bossa Nostra. Tutte le critiche possibili e immaginabili che si può fare a questa ragazza valgono nulla di fronte alla sua fantastica bravura, al suo charme, alla sua crescita professionale energetica e veramente nel suo massimo splendore che noi conosciamo fino adesso, perché io sono certa che lei potrà dare sempre, sempre, sempre, sempre di più, una delle artiste più amate a livello internazionale che sta portando in alto la bandiera italiana. Brava Gaia, chapeau.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé, che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco, che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmin Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra, Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Anche su quest'ultima si registrano code a tratti tra il bivio per la 1 e la diramazione Ravenna. Sulla 30 Caserta-Salerno permangono le code per un incidente verificatosi tra il nodo per la 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione Salerno. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 qua su R101. Amici cari, sono Rajab Zez e starò con voi fino alle ore 10, sempre ogni weekend dalle 7 alle 10. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, spero energia a palla. E per guidare questa energia c'è il mitico regista Michele Rossetti, che sta muovendo i tasti e sta conducendo tutti noi verso una mattinata piena di bellezza e vibrazioni positive. Allora, visto che partiamo e parliamo di vibrazioni positive, siamo onesti, signori, viviamo nell'epoca d'oro del benessere, ma la verità è che rilassarsi è diventato un lavoro a tempo pieno. Avete sentito bene? Yes. Meditare la mattina, tracciare i passi il pomeriggio, bere l'estratto di fungo magico la sera, insomma, stiamo ufficialmente parlando di paradossi dei paradossi. Siamo stanchi, sempre alla ricerca del relax, l'ansia di non essere rilassati è scientifico ed è tremendamente moderno e vero, e si chiama well-being burnout, in poche parole esauriti dal troppo benessere. Cosa ne pensate? Al 331 80 90 101 ci ascoltiamo in Coldplay, A Sky Full of Stars.

Charles e Coldplay su R101, meraviglie del creato. Allora, conosciamo tutti il burnout lavorativo, è stato questo termine coniato già negli anni 70 da un grandissimo professore per raccontarci come ci si esaurisce lavorando troppo. Ma l'essere umano moderno è una creatura meravigliosa e allora non ci bastava esaurirci per il lavoro, dobbiamo per forza inventare un modo per esaurirci anche nel tempo libero. E così negli ultimi anni sociologi e psicologi americani hanno coniato un termine che vi ho nominato poco fa, il well-being burnout, il wellness burnout, se lo possiamo chiamare anche in questo modo. Quindi se sentirete parlare di questa cosa, andiamo a entrarci dentro per capire che cosa ci sta succedendo. Lo stato di esaurimento cinico e mentale causato proprio dal tentativo ossessivo di essere sani, felici, performanti a tutti i costi. Ci siamo arrivati a questo punto per delle motivazioni molto precise. Partiamo dalla prima, che è la linfodemia del benessere. In che senso? Oggi per stare bene, appena apri TikTok qualsiasi, inizi a scrollare, oppure un altro social, quello che usate, troverete e verrete bombardati da contenuti che vi dicono che se non fate la doccia gelata alle 5 di mattina non siete nessuno, state male. Se non bevete il matcha cerimoniale la mattina, ecco, state sbagliando tutto nella vita. Se non fate il diario della gratitudine non avete capito un cavolo e vi tornerà indietro male. Quindi c'è talmente tanta scelta, talmente troppe regole che sono tutti dei guru. A questo punto uno si chiede, ma una volta come facevano, che bastava farsi una camminata al giorno, una mela al giorno, non basta più niente. Poi gli altri punti sicuramente hanno toccato in qualche modo chiunque ci stia ascoltando in questo modo, perché in questo momento, perché tutti quanti tra social e persone che ci circondano e bombardamenti di ogni tipo raggiungiamo in qualche modo questo stato di stress dalla ricerca di relax. Lo traduciamo in questo modo in italiano: la tossicità dell'ottimismo, quindi questa toxic positivity, essere positivi a tutti i costi, il rifiuto sociale dello star male. Devi sempre avere una visione migliore di te stessa, una versione migliore, devi essere sempre felice, mai stanco, ma perché hai avuto una brutta giornata? Che se ne frega, tu guarda il lato positivo, uno non può più incacchiarsi neanche in santa pace. Secondo voi cos'altro ha contribuito ad arrivare ad essere in burnout della ricerca di relax? Lo scopriamo insieme. Datemi i vostri punti e le vostre esperienze al 331 80 90 101, perché come dice il vecchio proverbio arabo, devi chiedere anche a chi ha provato, non solo al dottore, no? E io aspetto voi che avete provato sulla vostra pelle.

0: Piccolo pesce De Martino, musica leggerissima. Io spero che questa musica aiuti tutti noi a poter sentirci bene, a cercare il relax in un'epoca dove stiamo scoprendo, grazie agli scienziati, che negli ultimi anni siamo stressati per la ricerca del well-being, cioè lo star bene. E a contribuire al nostro diciamo stato di stress totale ci sono anche gli aggeggini che usiamo, quelli tecnologici, tipo, andiamoli a scoprire pian piano. Lo smartwatch innanzitutto, che è lì che ti dice come hai dormito, come stai vivendo, come stai respirando, il tuo stato di stress. Io una volta vado in palestra e vedo la mia trainer che saluto, Ilenia, ciao amore bella, e mi dice: guarda, il mio orologio mi sta segnalando che in questo momento sto vivendo un grave stato di stress. Io la guardavo, ma mi sembrava tutto a posto. Ho detto: in che senso? Sì sì, guarda il mio livello di stress. Ho detto: cavolo, mi ha fatto riflettere questa cosa qui, perché alla fine ti devi anche ascoltare, non è solo l'algoritmo. Poi ci sono gli anelli, quelli intelligenti, che ci dicono come siamo messi. Poi ci sono i fitness tracker che ci dicono cosa stiamo allenando, perché quanti passi abbiamo fatto. Insomma, questo well-being burnout esplode quando la mattina ti svegli, ad esempio, senti che il tuo tracker ti dice che hai dormito male, che il tuo recupero è solo al 49%, e tu dici: ma io mi sento bene. Insomma, ti dà dei dati che non corrispondono a come ti senti, e quindi non vivi neanche un po' quello stato di non conoscenza profonda del tuo essere. Questa conoscenza ti porta ad essere il prototipo dello stanco per ricercare il benessere a tutti i costi. Se vi riconoscerete in questo identikit, allora siete sulla giusta strada per il burnout da relax. Ma scopriamo prima, i nostri amici che ci stanno ascoltando al 331 80 90 101, come si rilassano e come cercano di non arrivare a questo stadio. Prego!
1: Il relax, secondo me, non fa venire l'ansia, anzi, dovrebbe fare rilassare. Almeno per me è così, poi dipende da persona a persona. Bacioni.
0: Bella, questo è il paradosso di cui stiamo parlando. Il relax dovrebbe essere una cosa che ci fa rilassare, invece la ricerca perenne del relax in una fase della storica molto particolare ci mette nella condizione di essere più stressati che mai. Ancora voi?
2: Cosa? Sono sì. Mattia. Ciao, secondo Mattia. Me almeno 5 minuti ogni giorno dobbiamo dedicarlo a noi stessi.
0: Bravo, 5 minuti dove respiriamo, dove non siamo marcati all'angolo dai nostri aggeggi tecnologici che ci dicono per forza cosa dobbiamo fare, come dobbiamo respirare e cosa stiamo combinando, e non essere ossessionati dal oddio, ho fatto i 10.000 passi, non ho fatto i 10.000 passi. Infatti, nelle identikit della persona stressata dall'ossessione del benessere, quelli che hanno il timing e il contapassi sempre attaccato e vanno a letto e dicono: no, oggi non è una bella giornata. Ma perché non è? Cosa è successo? Hai avuto un problema al lavoro? No, è che non ho fatto i miei 10.000 passi obbligatori. Tu dici: vabbè, domani ne farei, non so, 12.000, recupererai quello che hai perso. Ma no, ecco, lì sta arrivando lo stress, lo sentite che lì che vi marca a uomo e vi sta spingendo verso l'esaurimento. Tra poco ancora voi, le vostre esperienze e quello che vi stressa di più mentre cercate di rilassarvi. Aiuto, io veramente non ho più parole. Alex Varen, Fever Dream. Enjoy the music.

questa è Fever Dream alle 8:21 minuti. Amici cari, se siete arrivati ora, stiamo parlando di relax, insomma del relax che sta diventando un secondo lavoro, la ricerca ossessiva dello star bene, che in questo caso, essendo uno lavoro, lo paghiamo noi nonostante lo viviamo come tale e ci stressiamo tantissimo. Le vostre esperienze le sto aspettando proprio in maniera assetata al 331 80 90 100.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tutti i colori della mia vita, amici, siete su Radio 101, sono le 8:31 minuti. Fatemi salutare subito chi si occupa di relax, visto che stiamo parlando in realtà del relax in un'altra maniera, non solo dei suoi benefici, ma anche dell'ossessione del relax e di quello che diciamo ha segnato anche questa era di modernità, dove a tutti i costi vogliamo rilassarci e ci stressiamo mentre lo facciamo. Lui è Michele dall'Hotel Europa, il Maître, molto amato anche dalla nostra radio, abbiamo avuto spesso modo di collaborare e di vederci. Ti mandiamo un bacio e vedrà il relax a novembre, dicembre, non si sa. Pallo deve lavorare in questo momento. Buon lavoro e impegnatevi come sempre sapete fare. Ci si sente a casa nei luoghi dove si torna anche molto volentieri e dove si è coccolati. Vi ho detto un pochino di dentichitte delle persone che soffrono di questo well-being burnout e chi sta sempre a controllare ad esempio i suoi passi senza ombra di dubbio sulla strada giusta, chi compra libri per rilassarsi ma poi finisce di avere ansia di non leggerli, no? Quindi sei nell'ansia dell'ansia dell'ansia. Chi pianifica i weekend al millesimo secondo per incastrare terme, corsa, alimentazione, detox, insomma una quantità di cose che alla fine in un weekend manco ci stanno e diventano un lavoro e non più la ricerca di ritrovarsi. Voi giustamente mi state dicendo delle cose interessanti al 331 80 90 101. Sentiamo intanto lei.
1: Non siamo più capaci di ascoltarci. A volte basterebbe chiudere gli occhi e semplicemente respirare, scopriremmo che abbiamo tutto dentro, non ci serve niente da fuori.
0: È vero, è vero, è vero. Ma noi ci stiamo lavorando, facciamo un fantastico weekend anche per questo, per indagare cosa succede nel mondo, cosa succede dentro di noi, fuori di noi e trovare delle soluzioni. Tante volte anche nel luogo di lavoro dove si tende, si cerca di dare delle soluzioni, si può arrivare a caricare di fatica ulteriore i propri collaboratori, dipendenti, eccetera. Perché ci sono aziende dove per dare più wellness si forza i propri dipendenti, magari si fa più yoga, si fanno dei ritiri di gruppo e anche quel caso diventa un lavoro, una cosa che deve essere bella da condividere con i propri colleghi, la si vive come un momento dove bisogna performare, perché non sei lì da solo. Quelli che dicono: ah, ma voi andate a fare il ritiro con l'azienda, è bello questo concept tutto americano. Sì, ma c'è il capo del super capo del capo del capo del capo e te sei sempre lì a guardarti intorno se hai fatto qualcosa di sbagliato. Dov'è il relax in questo caso? Insomma, è un trend globale che stiamo imparando a conoscere per evitarne le insidie. Siete d'accordo? Vi aspetto con i vostri messaggi. Ci ascoltiamo Shawn Mendes, Stitches. I thought that I've been hurt before.

unisce musica napoletana insieme al ritmo R&B e queste voci. Megan Cremon unisce musica napoletana insieme al ritmo R&B e queste voci. Megan Cremon, Serena Brancale, The Colors, ritmo estivo che ricorda

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: qui, la scegliete proprio voi amici. Allora, cosa volete ascoltare? Come funziona? Mandate un messaggio, magari la canticchiate anche al 331 80 90 101 e siete proprio voi a decidere la nostra musica. Amici?
1: La canzone che oggi mi fa stare bene è di Madonna, Ma tira

Material Girl, lei che torna come sempre e domina tutta la scena musicale mondiale. Stava facendo discutere proprio in questi giorni, ma lei sta bene adesso nonostante. Dico raga, che volete dalla regina del pop? Lasciatela fare, lasciatela fare. Ma non lasciamo fare invece i trend globali, che sono invece reali, di cui stiamo parlando. La situazione mentale, quella di stress che colpisce i dipendenti di tante aziende, che un po' al posto di risolvere i problemi veri e propri, quindi manager tossici, stipendi bassi, carico del lavoro proprio non umano, decidono al posto di mandarti a farti ingessare una gamba, metterti un cerotto, e tu dici no, è proprio per farvi una similitudine di quel che sta succedendo a livello mondiale. E questo lo racconta anche il Financial Times e Harvard Business Review, sollevando un problema: i dipendenti americani, ma anche quelli europei, sono troppo esausti. Perché? Perché costretti a star bene. Alcune aziende di tecnologia hanno addirittura messo in ogni scrivania, è presente quello che trovate nei bagni, le faccine triste o contente in base al servizio che avete trovato in autogrill, no? E voi dovete pigiare se il bagno era pulito, non so. Lì ogni mattina che arrivate dovete mettere la faccina triste, la faccina normale, standard, oppure super contenta. Se per 3 giorni di seguito mettete la faccia triste, vi chiamano all'appello, vi dicono vieni qua che parliamo, e tu dici allora qual è la conseguenza? Alla fine non abbiamo risolto niente, tutti mettono la faccina contentissima anche con le lacrime agli occhi, perché non vogliono avere un confronto poi con le human resource, con le risorse umane che li chiedono conto.

Santa Safe su Radio 101, buona domenica amici, giornata magari dedicata al relax, alla ricerca del relax, al burnout del relax, al lavoro, e quindi buona domenica a tutti su Radio 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese, discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma esposta nella grande moschea, con quelle dei 4 familiari uccisi nel raid israelo-americano di fine febbraio. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Washington e Tel Aviv. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevost ha quindi ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle davanti ad un bar a Milano da uno sconosciuto ieri mattina. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dall'anziano padre del ferito e da alcuni clienti del locale in zona San Siro. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco, che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 10 Genova-Savona viene segnalato un veicolo fermo che sta creando code tra Celle Ligure e Albisola viaggiando verso Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia si registrano code a tratti tra Berceto e Pontremoli per la presenza di cantieri. Anche sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti, ma dovute al traffico, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Infine, lungo la statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari Pieve e Casello Roncoscrivia a 7 Milano-Genova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Jeb Zez. Fatemi ringraziare subito la collega mentre muoio. Essere onesto a te, un ringraziamento speciale. Il bello della diretta, ragazzi, noi prova che siamo in diretta, tossiamo, starnutiamo, ci ammaliamo, ma noi piace così, piace essere tutti i weekend con voi dalle 7 alle 10. Ripeto, oggi regia del nostro Michele Rossetti. Thank you. Non soffocare perché vedo che sta facendo cose, non lo so, stai attento pure tu. Allora, amici, non soffocate assolutamente nemmeno voi, perché stiamo parlando di un argomento che effettivamente fa fare un po' fa venire un po' raspino: il burnout dalla ricerca ossessiva del relax. Ci sono agenzie di consulenza a Londra, a Milano, che bloccano davvero l'agenda tutti i dipendenti dalle 14 per 20 minuti di meditazione guidata su Zoom. La conseguenza, secondo voi, è un relax estremo? Ma se alle 15 sono le consegne imminenti, urgenti, corri, come fanno a rilassarsi? Insomma, il benessere è diventato un altro obiettivo da raggiungere a tutti i costi, senza davvero fare lo screening mentale, aziendale, e che tra l'altro siamo chiamati a fare in un'epoca dove si dovrebbe essere attenti al benessere dei team, altrimenti non siete all'avanguardia. Tante volte c'è la superficie, ma poi la sostanza manca. Voi, qual è il palliativo che vi è stato dato al lavoro e che magari anche a scuola, che avete guardato dicendo: veramente mi stai facendo questo? Ecco, raccontatecelo al 331 80 90 100.

0: ragazzi, questa è R101, dove stiamo cercando una maniera per rilassarci senza stressare molto la nostra persona. Intanto corro da voi perché ho pochissimo tempo, al 3318091. Cosa si deve fare?
1: Dimmi un po'. Dal mio punto di vista esiste solo un modo per rilassarsi, ovvero quello di essere in un posto con la persona giusta, che non vuol dire necessariamente essere in coppia, perché la persona giusta possiamo essere anche noi.
0: Oh really? Mi trovi molto d'accordo. E allora, mentre in ufficio si consumano le sfide per trovare la maniera più vicina al relax, vi assicuro che fuori si scatena un mondo altrettanto nuovo. Tra Tokyo, New York, Londra ci sono delle super novità. C'è il Glow in Dark Yoga, una disco yoga praticamente, dove ci sono le luci particolari, quelle che fanno emergere la vernice che ti metti sul corpo, avete presente? Entri lì dentro, non è una disco ma il ritmo di disco, cioè le campane tibetane prendono un'altra diciamo strada, diventano un po' più animate, ma stai facendo yoga. Insomma, fare yoga come si faceva prima nel proprio salottino sul tappetino a casa è roba da boomer. No, il paradosso cosa succede? Esci da lì dentro, c'è una iperstimolazione visiva che molto probabilmente non è abbastanza in linea con lo yoga, ma chissà, provare per credere. Poi ci sono i nap party, le discoteche che del pisolino. Questo è un fenomeno pazzesco che è nato in Giappone e poi negli Stati Uniti si è sviluppato, e in queste metropoli dove la gente è veramente stressata, ragazzi, da non riuscire più a dormire, come si può fare? Si paga un biglietto, a volte $30-40, si entra in questi posti dove ci sono delle capsule futuristiche pazzesche, coperte pesanti, antistress totali, luci soffuse, DJ che suona rumore bianco o rumore della natura. Tu entri, ti sdrai e dormi con 50 cristiani che non conosci, e nel frattempo esci che ti sei fatto la tua nap, perché da solo a casa tua, per tanto stress che hai addosso, non gliela fai a dormire. Poi altri modi che vi racconto tra pochissimo, rimanete lì incollati, e secondo me bisognerebbe provarne qualcuna. Questa della nap la proverei adesso, esco dalla radio e vado a dormire con 50 sconosciuti per 50 minuti. Vabbè, ci ascoltiamo Annalisa, canzone estiva. Quando

Series su R101, amici, e noi che stiamo percorrendo tutte le nuove modalità della ricerca assoluta del relax. C'è un trend sui social che si chiama bed rotting, marcire nel letto con orgoglio, possiamo tradurlo in questo modo, stare su TikTok a scrollare, guardare serie, mangiare pizza, insomma fare quel che si pare, che ci pare e piace, ma ciò preoccupa comunque gli esperti, dicono un conto è riposarsi, un conto è isolarsi e fare davvero delle scorpacciate di tecnologia per 48 ore, non è sempre una buona cosa per riprendersi dallo stress. Voi lo fate, ne andate davvero ghiotti e felici e orgogliosi, o preferite sempre queste novità come lo glow yoga oppure lo stare dentro una capsula con 50 sconosciuti a dormire? Fateci sapere al 331 80 90 101 le vostre modalità per rilassarvi, anche quelle moderne e magari non proprio in uso qua nel nostro paese. A tra poco.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: senso, e noi che cerchiamo il senso di qualsiasi cosa ci gira intorno, amici cari, adorati di R101. È arrivato il momento di portare con noi un ospite, non vi ho spoilerato nulla. Lui è Matteo Sciaudone. Matteo è il co-founder di Il Corpo Sostenibile, un metodo nato proprio per aiutare le persone a rimettersi in forma e ritrovare la serenità senza diete punitive, senza sensi di colpa e senza quelle relazioni un pochino folli che abbiamo con noi stessi. Voglio parlare di non stress, ma di come disistressarsi e rimanere in forma. Benvenuto, è un piacere averti qui con noi.
1: Ciao Raja, ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Ma è un piacere grandissimo nostro averti come ospite, e vorrei partire immediatamente parlando di social. Vedere continuamente questi corpi perfetti, allenati all'alba, ci motiva o ci fa solo sentire inadeguati?
1: Sorrido e ti rispondo, allora, ci fa sentire super inadeguati e la scienza lo conferma. Perché una cosa molto interessante è che il tempo che passiamo sui social non determina la nostra felicità, non impatta sulla nostra felicità, ma gli studi, ho letto uno studio l'altro giorno di Science Direct con 78 studi che ci dice che è la tipologia di contenuti che consumiamo sui social che impatta sulla nostra felicità, in particolare i contenuti di confronto sociale, quindi quelli sul fisico, quelli sul io mi alleno all'alba invece tu no, sono quelli che hanno l'impatto più negativo in assoluto sulla felicità e sull'autostima. Perché è quel vedere i corpi perfetti continuo che ci convince che quella cosa sia normalità, mentre la normalità vera poi ci sembra mediocre, ma in realtà è un'illusione costruita sui social.
0: E qual è il limite più grande dei reel e dei TikTok che parlano di benessere oggi?
1: Ma il fatto è che parlano tutti di soluzioni immediate, problemi, diciamo, a problemi invece molto più complessi, e tendono a proporre sempre delle soluzioni sul sintomo e mai sulla causa reale del problema dell'assenza di benessere in fondo. In fondo in 30 secondi ti promettono la pancia piatta, il cibo miracoloso, l'allenamento che cambia tutto, perché premiano lo scandalo, non la verità, no? Cioè più estremo il contenuto, più ti spaventa, più ti terrorizza, più fa visualizzazioni, e quindi l'informazione utile poi si perde rispetto invece a quella che genera paura. Cioè la sfida che io con il team abbiamo ogni giorno è quella di trasmettere informazioni di valore complete e di supporto nonostante la velocità dei reel, dei TikTok, dei social e della bassa attenzione al giorno d'oggi.
0: Beh, è una grande sfida, e voi con Corpo Sostenibile andate un po' controcorrente. Andiamo sul pratico, quindi ci vuoi lasciare 3 consigli flash per prenderci cura di noi stessi oggi, da ora, ma con meno stress, visto che lo stress poi va in creare il nostro rapporto col benessere?
1: Assolutamente sì, ci tengo a dire una cosa prima, cioè che prendersi cura di sé non vuol dire aggiungere fatica alla tua giornata, ma toglierne, quindi per forza che sono 3 consigli senza stress. Allora, il primo è muoviti e fai l'allenamento che ti piace e non quello che ti dicono. Non devi alzarti all'alba, mi ricollego alla tua domanda iniziale, o distruggerti in palestra. Puoi ballare, nuotare, giocare a paddle, fare qualsiasi allenamento che ti piaccia, ti diverta, è la soluzione migliore. Punto numero 2, applicare la regola dell'80-20 dal punto di vista alimentare, quindi mangiare alimenti nutrienti per l'80% del nostro tempo, che sono gli alimenti di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare bene, poi il 20% alimentazione divertente. Noi li chiamiamo cibo della gioia, sono quei cibi che ci piacciono, che ci divertono, perché ci dobbiamo ricordare che la pizza non ti rovina, così come un'insalata non ti salva, no? È certo. La costanza che conta, e per essere sostenibile un alimentazione deve includere anche i momenti di socialità e quello che ci piace. E il punto numero 3 è imparare ad ascoltare le tue emozioni, dargli un nome e acquisire gli strumenti per regolare quelle emozioni in modo che siano gestite in modo costruttivo e non distruttivo. Per esempio stress, noia, vergogna, sì, fanno parte della vita, serve saperle gestire, perché altrimenti il cibo poi diventa la valvola di sfogo più facile da trovare sempre.
0: Esatto, o cibo da allontanare o cibo da accumulare. Grazie Matteo Sciaudone per tutti questi bei consigli. Noi ci ritroviamo presto e ti troviamo sui social con tutta la tua squadra Corpo Sostenibile.
1: A prestissimo.
0: Un abbraccio forte dalla famiglia di R101 e buon star in forma senza stress. Grazie Matteo.
1: Ciao.
0: Ciao.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

lei che sicuramente stasera sarà da qualche parte a cantare, che è super presente nei live estivi italiani, la adoriamo. Bene amici di R101, la musica, gli ospiti, cosa volete di più? Shaudone, il nostro ospite che è stato poco fa con noi, potete recuperare la sua intervista per parlare di benessere, come raggiungere lo stato di benessere senza stressarsi troppo. Andate sul nostro sito r101.it e lì troverete tutte le repliche di tutti i programmi. E poi non dite che non ve l'avevo detto.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 100.

0: rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: canzone che ti fa star bene te, fa star bene un sacco di persone, quindi sceglila con consapevolezza. Questa è come una raccomandazione a cui non potete assolutamente mancare. Quindi prendete il vostro cellulare, mandate un vocale al 331 80 90 101, diteci cosa volete farci ascoltare.
1: Sono Giuseppe di Piacenza e la canzone che mi farebbe stare bene è I Know There's Something Going On di Frida.
0: Oh, mai sentito quanto his English from il nostro French? I know there is something going on. Bravo, grazie per la scelta. E tra pochissimo arriva anche Phil Grondona. Ricordatevi che ogni appuntamento della canzone che ti fa star bene è rispettatissimo. Lo troverete sempre qui su R101. Frida. I can see-

0: Something Going On, Frida, la canzone che ci fa star bene, e io vi ringrazio infinitamente anche per farci riscoprire dei pezzi che non si sentono effettivamente tutti i giorni. Chi è?
1: Grazie cara R101, sei bellissima, hai una scaletta molto bella.
0: Grazie.
1: Molto positiva e allegre. Questo
0: amore,
1: è il modo di meditare, le canzoni positive e belle le fanno stare bene.
0: Bella, bello, bello concludere con voi, con il vostro gradimento. Abbiamo fatto davvero un viaggio incredibile tra i paradossi dei nostri tempi. Abbiamo scoperto che l'azienda ci vuole zen, ci vuole far fare yoga, ma dopo ci fa stressare con le scadenze imminenti dopo aver meditato per 20 minuti. C'è chi paga per dormire con degli sconosciuti perché non riesce a riposarsi dal quanto è stanco. C'è chi mette dei cerotti su invece delle fratture che andrebbero curate diversamente. Quelle della mente sono assolutamente fratture a cui bisogna tenerle conto e soprattutto curarle nella maniera giusta. Io vi ringrazio per le vostre esperienze. Abbiamo capito oggi che siamo tutti sulla stessa barca. Come fare? Magari non continuiamo a monitorare il nostro stato di benessere H24 attraverso i nostri device. Lasciamoci vivere. Se vogliamo oziare, lasciare il tempo scorrere, annoiarci, facciamolo, perché assolutamente ci fa bene. Serve, ci
2: ora
0: serve.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

invece lei è Olivia Rodrigo. Phil Grondone è arrivato. Sei più bello del solito. Bravo, bravo, bravo. E visto che non sai di cosa abbiamo parlato, abbiamo parlato di quanto ci stanchiamo a cercare di rilassarci a tutti i costi. Siamo stressati dalla ricerca costante di rilassarci. Non so come sei messo, ne parliamo in una separata sede. Rossetti è informissimo anche lui. Michele, I love you. E vi voglio lasciare con queste parole dal saggio Elogio dell'Ozio. Questo testo meraviglioso ci dice: c'è una virtù che è andata quasi completamente perduta. Ai giorni nostri la capacità di non fare assolutamente nulla senza sentirsi in colpa. Ecco, non sentitevi in colpa, fate un bel niente di niente di niente di niente, ma ascoltate Phil Grondone. Ci troviamo il prossimo weekend alle 7 alle 10. E assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Giocherà al Marocco giovedì, non gufate e vi raccomando. Ieri ha portato bene, ci riprovo anche quest'oggi. Bye! Bye! Mua, mua, mua.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare, che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti tre figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Sobhani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. Carburanti rialzi senza strappi dopo lo stop allo sconto sulle accise. Una previsione del gigante bancario Citi indica che il calo dei prezzi del petrolio potrebbe proseguire sino a portare il Brent giù a $60 al barile per la fine dell'anno, rispetto agli attuali circa $72. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia supera un ostico Paraguay 1-0 grazie al rigore trasformato da Mbappé. Ai quarti la formazione di Deschamps affronterà il Marocco, che ha eliminato il Canada per 3-0. Tennis, a Wimbledon avanzano Cobolli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Alle 18 Sinner contro il giapponese Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:03 minuti di domenica 5 luglio domenica 5 luglio, no, mi ha preso un colpo per un attimo, ho detto no, è il 6 luglio. Beh, abbiamo iniziato benissimo. Buongiorno amici, questa è R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona, saluto Raja che oggi ci ha svegliato. In regia c'è il gran maestro Michi Rossetti e con voi, se vi va, fino a luna, siamo quelli del weekend, let's go. Siamo

Favola di Elisa su R101 ad aprire questa domenica mattina con tutti quelli del weekend in radio, in televisione, canale 67, 10 e 7 minuti. Buongiorno amici, come state? Spero molto bene, spero che questa domenica sia iniziata nel migliore dei modi, che vi siate svegliati sereni, che sia una domenica ricca di cose belle da fare in programma. Se così non dovesse essere, magari vi siete svegliati un po', come si dice in gergo, con la luna storta. Speriamo che questa domenica possa un po' sistemarsi e aggiustarsi. Noi siamo quelli del weekend e, come amo sempre dire all'inizio di ogni sabato e domenica, siamo qui per dimostrare che soprattutto nel fine settimana, è vero che la settimana è bella, ma nel fine settimana ci sono un sacco di cose pazzesche che si fanno. Anzi, forse c'è un mondo più interessante che va avanti di quello della settimana, perché non c'è solo chi riposa, chi lavora, come dice la nostra sigla, c'è chi non ce la fa più, c'è chi studia, chi è in viaggio, e noi siamo ben felici e orgogliosi di rappresentare tutti coloro che proprio di sabato e domenica tra le 10 e le 13 fanno cose. Come è andato il sabato sera? Volevo mandare un grande saluto a tutte le migliaia, anzi centinaia di migliaia, è una parola azzeccata, è una frase azzeccata, che ieri sera erano a Roma, a Tor Vergata, per vedere il concerto di Ultimo, che è stato un evento storico, ha battuto ogni record mai fatto nel nostro paese. Quel record fino a ieri è appartenuto a Vasco con il suo Modena Park. Da adesso è di Ultimo, perché al suo concerto a Tor Vergata hanno partecipato più di 250.000 persone. Io non c'ero, ho visto un po' di video, foto, e solo dalle foto mi sono emozionato tantissimo. È stata una serata incredibile. Ultimo ha detto: abbiamo fatto la storia. Però più che così azzardarmi a fare commenti sulla base di quello che ho letto, visto sui social, visto che io non c'ero, mi piacerebbe sapere da chi di voi, tra tutti quelli del weekend, chi ieri sera ha fatto parte di questo evento storico, se vuole farsi sentire per raccontarci un po' come è andata e quali cose vi hanno colpito. 331 80 90 101, che poi in generale è il numero per mandarci i vostri identikit di quelli del weekend, anche con racconti e buoni propositi di questa domenica mattina. Ora su R101 c'è Lady Gaga, questa è Hold My Hand.

0: Luca Macarena, Baby K su R101, 10:15 con quelli del weekend. Noi come tutte le domeniche che siamo dalla parte degli animali ed è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti e buona domenica!
0: Buona domenica anche a te Michela Vittoria. Allora ricordiamo, da pochissimi minuti alle 10:05 come tutte le domeniche su Rete4 è iniziata una nuova puntata di Dalla Parte degli Animali, il tuo programma di cui noi di R101 siamo radio ufficiale, e quindi come tutte le settimane solo per quelli del weekend di R101 ti chiedo di raccontarci tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stamattina.
1: Ci saranno tantissimi consigli per i nostri amici a casa, perché questo è un momento particolare dell'anno e quindi saper gestire al meglio il nostro cane, il nostro gatto è fondamentale. E a questo proposito, Phil, io voglio ricordare a tutti quattro cose basilari, visto questo grande caldo, perché i nostri cani, a differenza degli umani, sudano solo attraverso le zampe e questo meccanismo da solo non è sufficiente per espellere il calore in eccesso, e per cui arrivano a terminare questo anche con il respiro, no? Il cane che ha la bocca aperta e si vede che ha un respiro affannato, ecco, lo fa per eliminare il caldo. Però con queste temperature così importanti, questi meccanismi di compensazione spesso non sono sufficienti, quindi occorre creare ripari freschi. Se i pavimenti sono molto caldi, soprattutto se sono di colore scuro, piuttosto è meglio appoggiare una copertina leggera o un qualcosa che faccia barriera, bagnare l'animale, bagnargli il pelo ogni volta che si comprende che ha troppo troppo caldo. E poi ricordiamoci che le passeggiate vanno fatte negli orari più freschi della giornata, che l'asfalto rovente è un problema, noi abbiamo le scarpe e il cane no, e quindi e non ce lo può dire, deve bere molta molta acqua fresca per compensare la disidratazione inevitabile che vive, e se mangia, è un cane, mangia crocchette, quindi alimenti solidi, ancora più deve bere, quindi somministrare l'acqua è importante. Dopodiché io voglio ricordare a tutti alcune regole fondamentali che sono dettate oltre che dal buon senso, dalla legge. Non si può lasciare il cane in auto. In questo periodo, guardate, anche se il vetro è abbassato 10 centimetri, anche se in realtà non è proprio al sole ma è all'ombra, non è possibile.
0: Non ci sono scuse.
1: No, non ci sono, perché anche in ogni caso il colpo di calore può arrivare in pochissimi minuti. Se voi fate una cosa del genere, voi andate a contravvenire al 544 termo, al trattamento di animali, che ha fino a 2 anni di carcere e, se ricordiamo, 30.000 euro di multa. Come non pensate di lasciare il cane in terrazzo? È un'altra follia che anno dopo anno sta terminando, sappiatelo molto chiaramente, anche questa è una forma di maltrattamento, ora non si scherza più, carcere, multe pesanti, e soprattutto, lo dico agli amici che ci stanno seguendo, siate sentinelle come noi, fotografate, filmate, se vedete il vicino che lascia fuori il cane al sole, se lo lascia sul terrazzino piuttosto che chiuso in auto, o naturalmente gli abbandoni che sono già cominciati, filmate tutto, fotografate, denunciate alle forze dell'ordine, alle associazioni, a chi volete, perché oggi la legge c'è, l'impunità è finita.
0: Grazie Michela Vittoria, soprattutto per questi consigli utili, importanti con il caldo di questi giorni, come è stato anche nelle scorse settimane. Io ricordo in onda adesso su Rete4, da non perdere, Dalla Parte degli Animali con Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie e a domenica prossima.
1: Grazie a tutti, a presto.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
15: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
22: GWM, go with more.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
26: Eh già, e poi c'è il clima perfetto: sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
25: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in gran parte soleggiato sull'Italia. Nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, specie quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio o temporale possibile su Alpi e Prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sulla Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento. Valori per lo più tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, ma che bella vibe, che bella atmosfera di domenica mattina alle 10.31 con questa musica. Noi iniziamo sempre quelli del weekend, ora è la prima mezz'ora facendo, dando spazio a tutti i vostri identikit di quelli del weekend, che sono racconti, buoni propositi, sia di come è andato il sabato sera, sia di quello che farete in questa domenica. E allora prego.
1: Buongiorno Phil. Buongiorno. Sono Francesca e Dani da Biella.
0: Ciao ragazzi.
1: Noi fra un po' andiamo in piscina a bagnarci un po' perché fa tanto caldo. Ciao ciao,
0: bravi,
1: e buona domenica.
0: Bravi ragazzi, godetevela poi.
2: Io e l'Anna stiamo tornando dalla Puglia verso Firenze. Abbiamo fatto una settimana di vacanze splendida e abbiamo girato un po' la Puglia. Buona bravi. Giornata a tutti.
0: Bravi, bravi. A proposito di ferie finite, volevo salutare la famiglia Valent dalla provincia di Udine, che dicono buona domenica ragazzi, noi siamo di ritorno dalle ferie a Bellaregio e a Marina, sono volati, ora ci aspettano un po' di lavatrici da fare, ma c'è tempo, rientriamo al lavoro poi il 13. Dopo esserci in tutto questo goduti il concerto dei Duran Duran a Villa Manin. A proposito di concerti, ieri sera al Luca Summer Festival c'era lì il nostro Fabio De Vivo, tanti amici della radio di R101, ci sono stati anche i Jamiroquai, concerto incredibile, potete recuperare un po' di video sull'Instagram di R101.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: La nostra domenica è iniziata benissimo, perché oggi è il compleanno di mia sorella che fa 30 anni.
0: Auguri.
3: A parte il caldo pazzesco, va tutto bene. Ciao da Anna.
0: Ciao Anna, che diva Anna, ma che diva, who is this diva? Auguri a tua sorella, ciao Anna, buona domenica. E poi abbiamo iniziato oggi dicendo, pure fosse uno di quei giorni in cui magari vi siete svegliati con la luna storta, tranquilli, c'è una bella giornata di fronte a noi, pronta a sistemarla questa luna storta.
4: Ciao Phil, buongiorno, altro che luna storta, qua c'ho l'intero sistema solare storto.
0: Lo so amico. Ti capisco, succede a tutti noi e quando è una di quelle mattine lì non è per nulla facile, però già il fatto che tu l'abbia sfogato in diretta su R101 davanti a milioni di persone non ti fa già stare un po' meglio questa cosa? A me farebbe stare decisamente meglio, se così non dovesse essere tranquillo, ce la mettiamo tutta da qua alle 13 e per tutta la giornata su R101 per farti stare bene, ora con Prayer in Sea.

0: di Clara e San Giovanni qui su R101. Sono le 10.39 e vi do questa notizia perché oggi non l'ho ancora detto. Essendo domenica, tra poco tornerà anche una cosa: il grande libro delle risposte. Nel momento quelli delle risposte, pronto a risolvere tutti, ma proprio tutti, i nostri quesiti. E sempre tra poco c'è anche la canzone che ti fa stare bene.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
3: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Per la nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di

0: Buongiorno amiche, questa è R101, io sono Phil Grondona con voi fino a l'una, siamo quelli del weekend ed è quel momento lì, sapete quale? Giustamente qualcuno che ci ascolta per la prima volta dice no Phil, quale? A cosa ti riferisci? Alla canzone che ti fa stare bene, un momento che arriva qui su R101 tutti i giorni, tutte le ore e consiste in una cosa facilissima, però bellissima che facciamo solo noi. Voi ci mandate un vocale al 331 80 90 101 in cui scegliete una canzone che vi mette di buon umore, che vi fa stare bene per l'appunto, che vi porta alla mente bei ricordi della vostra vita. E noi la mettiamo, quindi prendete il controllo della nostra playlist. Come in questo caso ha fatto chi? Scopriamolo insieme.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Voices di Russ Ballard. Grazie Alessio da Samignano.

Voices, Russ Ballard su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amico che ce l'ha regalata. Siamo tornati al 1984. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla con un bel vocale al 331 80 90 101. Allora, questa mattina abbiamo citato l'impresa che ieri sera a Tor Vergata a Roma Ultimo ha compiuto. Perché, ragazzi, riunire in un unico posto 250.000 persone paganti per un concerto è qualcosa di storico. Quindi, a prescindere da tutto, dal fatto che uno sia fan di Ultimo, che non gliene possa fregare di meno, grande Nicolò, perché hai fatto la storia e siamo veramente fieri di te. Questo è Pianeti, la registrazione che lui ha postato su Instagram.

cantano all'unisono è qualcosa di incredibile. Non oso immaginare che cosa rappresenti tutto quello per un artista, perché già credo per un artista anche solo fare un teatro con 100 persone vuoi mettere l'emozione di avere quelle 100 persone davanti e sapere che sono lì per te. Pensa averne 250.000. Comunque, grande Nicolò, tanti amici hanno commentato il concerto, tanti amici che sono stati lì. C'è un papà, di cui non ricordo il nome, che ci ha scritto poco fa, che dice mia figlia c'è andata, il concerto è incredibile, mi spiace solo che per via chiaramente di spostamenti vari, ora che Roma non sia una città proprio facile a livello di spostamenti, ha detto peccato che sia tornata a casa praticamente stamattina alle 7. Diciamo che al netto di quello che uno può fare, il fatto che soprattutto per questo evento, no, ho sentito che sia il comune, che tutte le persone ci hanno lavorato, si sono impegnate veramente tanto per far sì che no, tutte le persone potessero utilizzare i trasporti in modo un pochino più facile. Però quando vai a un evento di quelle dimensioni, io credo che lo metti un po' in conto che, insomma, no, magari dopo ti farai code di ore e ore all'andare. Cioè non è una cosa facile a prescindere dal punto di vista logistico quando ci sono 250.000 persone tutte in un unico posto. Se non vuoi avere quei problemi lì devi andare via 10 canzoni prima. La mia regola ai concerti, se non vuoi avere problemi, è andare solo che ti devi perdere il finale, che è una cosa brutta e anche poco rispettosa nei confronti dell'artista. Se c'è qualcuno che è andato via prima dal concerto di Ultimo e ci vuol far sapere, se magari, non so, a mezzanotte era già a casa, noi siamo qui. Ma adesso alle 10.51 una cosa vogliamo fare: aprire ufficialmente il momento quelli delle risposte. Perché noi tutte le domeniche prendiamo questo grande libro che mostro agli amici della TV sul canale 67, che sfoglio, è un libro vero, che è aperto in modo casuale e ti dà una risposta a una domanda. Ad esempio, se uno fosse andato via dal concerto di Ultimo molto prima, tipo 5 canzoni prima, sarebbe arrivato immediatamente a casa? Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: troverai degli ostacoli da superare. Vedi? Quindi no, quando... Questo conferma la teoria di poco fa: quando è un evento di quelle dimensioni non è assolutamente possibile, devi metterlo in gioco. Comunque, qualunque domanda abbiate da adesso, fatecela al 331 80 90 101. Più siete creativi, più ci divertiamo. E tra poco il grande libro delle risposte, nel momento quelli delle risposte, vi risponderà right here su R101. Ora Miley Cyrus.

0: the music.
1: 101. Che non importa se

0: Samurai J qui su R101, siete con quelli del weekend e se avete una domanda per il grande libro delle risposte, ne sono già arrivate un po', fatecela ora con un bel vocale o un messaggio scritto, se siete un po' timidi, al 331 80 90 101, tra poco vi risponderà.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo lo stop per il maltempo, il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti, siamo i più forti, i più ricchi. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia. Uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. Sono quasi 3.000 i morti dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno, 16.592 i feriti. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato, migliaia gli sfollati, oltre 3.300 operatori stranieri sono impegnati nelle attività di ricerca e assistenza. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 fan che lo hanno incoronato re dei live, scippando così lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Mondiale di calcio, la Francia cede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis Wimbledon, oggi a Church Road Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti per il quinto anno consecutivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Oh yes, le 11:02 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, ma anche in televisione sul canale 67, sulla nostra app, sul nostro sito r101.it, ovunque. Io sono Phil Grondona, grazie a Sterroletto per le breaking news di TGCOM24. Grazie al gran maestro Michi Rossetti che è con me in regia. Fino a luna con voi siamo quelli del weekend. Tra poco con il grande libro delle risposte. Subito dopo gli Imagine Dragons. Siamo

0: Dragons su R101, 11.05 di domenica, con quelli del weekend. Quel momento lì, quello in cui voi ci fate una domanda al 331 80 90 101, e a rispondere è il grande libro delle risposte, nel momento che noi chiamiamo quelli delle risposte. Allora, sono arrivate tante belle domande. C'è una domanda che un'amica ci scrive da veramente tanto tempo. Secondo me, io ho un vago ricordo, noi abbiamo già risposto a questa domanda mesi fa insieme a Gerry Romano, perché questa cosa dell'ingegnere non mi è nuova. Però se questa amica la riscrive è perché evidentemente vuole una nuova risposta. Ora, noi diciamo sempre: il libro può essere interrogato solo una volta. Se così fosse, cioè se lei veramente l'avesse scritta tempo fa, io non mi ricordo la risposta che aveva dato il libro. Però questa amica dice: tornerò con l'ingegnere. Lei si è fissata con questo ingegnere. Cosa avrà di speciale questo ingegnere? Chiediamolo al grande libro delle risposte, che risolve sempre tante questioni di cuore, che dice: se è fatto bene, altrimenti lascia perdere. Quindi valuta bene i rischi, se è una cosa fatta bene. Se è un tornare, sai, quando uno torna così tanto per, ma è una cosa tutta raffazzonata, fatta male, forse non ne vale tanto la pena. Poi qualcuno dice: riuscirò quest'estate a passare qualche giorno in montagna al fresco? Il grande libro delle risposte dice: elenca i pro. Beh, mi sembra che ce ne siano veramente tanti. Tipo stare un po' nella tranquillità generale, a meno che uno non vada in un posto super turistico. Scherzavo qualche giorno fa con un mio amico che ha una casa in montagna vicino ad Alpe di Susi, mi sembra, e lui diceva: io ci sono sempre andato per rilassarmi, ormai quando vai sembra di stare a Venezia dal turismo che c'è. Se vai sui sentieri trovi turisti giapponesi da ogni parte del mondo. Però se uno va in un posto tranquillo trova ancora la tranquillità della montagna. E poi il fresco, ragazzi, il fresco non si può barattare con qualunque altra cosa d'estate. Quindi direi che di pro ce ne siano parecchi. Poi...
1: ciao, io sono Maria di Ostia.
0: Ciao Maria.
1: E ho una domanda per il grande libro delle risposte. Prego. Allora, prima o poi riusciremo ad andare in Sicilia in macchina sul ponte dello stretto, oppure dovremo pregare intensamente perché Gesù ci faccia camminare sulle acque? Grazie.
0: È una bella gara tra le due cose. Chiediamola al grande libro delle risposte se si potrà mai andare in Sicilia andando, passando sul ponte dello stretto. Il grande libro dice... lo voglio risfogliare, non è uscito nulla, Ci penserai più avanti, che però posso dire, secondo me riuscirà anche a camminare sulle acque. Sarà, penso, da ligure, essendo cresciuto al mare. È un superpotere che mi piacerebbe avere, credo siate d'accordo con me. Sabrina Carpenter, R101.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy.

Summer Funk, Francesco Gabbani su R101 con quelli del weekend. È il momento di quelli delle risposte. Ci state facendo delle domande al 331 80 90 101 e a rispondere il grande libro delle risposte, sfogliato in modo totalmente casuale, purtroppo senza Jerry Romano, che mi auguro nei prossimi weekend, le prossime domeniche, tornerà a trovarci. Chiede qualcuno: buongiorno Phil, vorrei sapere dal grande libro delle risposte se finalmente io e il mio compagno riusciremo a comprare una nuova casa entro la fine dell'anno. Daniela da Bergamo, il grande libro delle risposte. Qua dipende molto, diciamo, non tanto dal libro ma da altro. Il libro dice: la faccenda ti sta troppo a cuore per capire. Ci tenete così tanto a questa casa che ci siete troppo dentro per capirlo. Allora, secondo me la risposta sia in un solo modo: guardando il conto in banca. Cioè, non puoi andare tanto, tanto lontano. E poi un'altra domanda, dice qualcuno: vorrei chiedere al grande libro delle risposte, sempre che fare un po' con case, città, trasferimenti vari, se il trasferimento in città ci porterà fortuna. Io questa domanda la interpreto come, evidentemente, questi amici, penso, magari dalla provincia, da un piccolo paesino, si sono trasferiti in una grande città in cerca di fortuna. E quindi si dicono: ma avremmo fatto la mossa giusta? Il grande libro dice: non ti... Beh, sapete che credo nella storia di questo programma questa risposta non l'ho mai letta. Cioè, secondo me non è mai uscita. Non ti angosciare, dice il grande libro della risposta. Dell'essere: state sereni, non vi angosciate. Però super azzeccata, della serie: dipende solo da voi, ma non fatevi stressare, perché l'overthinking, cioè il pensare troppo alle cose, rimuginarsi su, non porta nulla di buono. Cioè, ti fai più problemi nella tua testa che nella realtà neanche esistono. Lei questa settimana ha fatto uno dei TikTok più belli della storia, perché ha detto: io ho fatto una canzone che è diventata la colonna sonora di tutti i matrimoni, ma io sono ancora single. È Ray su R101, questa è Where Is My Husband.

0: Where is my husband Ray su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Party Started di Pink su R101, 11:27. Allora, sono le ultime domande di oggi per il grande libro delle risposte che poi tornerà domenica prossima. Però noi vogliamo fare questo servizio pubblico. No, vabbè, servizio pubblico è un parolone. Però questo servizio per tutti noi: abbiamo delle domande esistenziali a cui è difficile a volte dare risposta, perché o ci pensi su e cerchi di interrogarti, oppure chiedi consiglio a persone di cui ti fidi, oppure l'alternativa è dare un po' la prima risposta di pancia che ti viene in mente. C'è una terza alternativa, che è il grande libro delle risposte, aperto in modo casuale, ti dà una risposta. Tipo, senti a qualcuno.
1: Ciao R101, ciao. Soprattutto grande libro delle risposte. L'anno prossimo uscirà Greco alla maturità classica?
0: Vabbè,
1: come ce la scappottiamo?
0: Siamo al 5 luglio, dai, c'è ancora tempo per... Però giustamente ci si porta avanti. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice uscirà Greco alla maturità classica. È una cosa che non dimenticherai. Beh, perché la maturità è difficile dimenticarsela. Io ho preso in giro per anni quelli che mi dicevano: io sogno sempre l'esame di maturità. Ci credete? Io ho fatto la maturità nel 2019, quindi sono passati ormai 7 anni, comunque non pochi. Io ogni tot, ma ultimamente molto spesso, sogno non tanto l'esame di maturità, ma di dover rifare tutto l'ultimo anno di liceo. Cioè, tipo, io sogno di essere all'inizio del quinto anno, quindi con tutto l'anno e poi alla fine di tutto l'anno la maturità. Ed è uno dei peggiori sogni ricorrenti che mi capita di fare, insieme a quello di fare la radio ma non avere la voce. Questa è un'altra cosa dei sogni strani che mi capita di fare spesso. Poi...
2: Ciao R101, ciao Phil. Ciao. Io dal libro delle risposte vorrei fargli questa domanda: ma per caso mi passerà mai questo reflusso?
0: Vabbè, ma dai, e buona colazione, buon pranzo a tutti coloro che stanno ascoltando la radio. Veramente bassissimo il livello di questo programma. Con questa domanda il grande libro dice: ci penserai più avanti, e ora, amico mio, goditi il reflusso. E poi... vorrei chiudere con una coppia, anzi con una giovane innamorata che dice: vorrei chiedere al grande libro delle risposte se io e il ragazzo che mi piace ci metteremo mai insieme. Grazie mille. Il grande libro delle risposte, ultima domanda di oggi, dice: non diamo delusione a questa giovane innamorata. Aspetta. Rivedi il tuo atteggiamento. Evidentemente c'è qualcosa nel tuo modo di fare che ora non colpirebbe mai quel ragazzo. Ma se rivedi, ti metti in discussione, magari sì. Boh, prendi tutto con le pinze, non diamo brutti consigli, visto che alla fine questo, come diciamo sempre, è solo un gioco. Però poi vi innamorerete, il vostro amore avrà come sottofondo questa canzone.

The Weeknd su R101, che il 26 di luglio tornerà in Italia e lo farà allo stadio San Siro di Milano. Non vediamo veramente l'ora, perché a prescindere da tutto siamo certi che sarà uno show incredibile. Ora su R101 musica nuova, l'ascoltiamo da qualche giorno, loro l'hanno già fatta anche dal vivo, sono Emma e Fabri Fibra, questa si chiama Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra su R101, sono le 11.41 e tra poco torna anche la canzone che ti fa stare bene, che se vi va siete ancora in tempo per scegliere al 331 80 90 101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: E adesso amici è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri. Se ne avete la possibilità scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana. Mercoledì 8 luglio. Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000

0: cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Yes, le 11.47 di domenica. Buongiorno amici, siete su R101. Io sono Phil Grondona con voi fino a luna. Siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie a cosa? Grazie alla canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita. Lo scegliete sempre voi al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto lei.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è It's My Life di Bon Jovi.

0: Life, Bon Jovi su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'oretta, la sceglierete sempre voi al 331 80 90 101 e se siete a corto di suggerimenti ne trovate un po' sul nostro sito r101.it, dove c'è l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni anche estive che ci fanno stare tutti quanti bene. Nella vita è sempre importante fare gli investimenti giusti, no? Proprio fuori onda chiacchieravamo di case col maestro Michi Rossetti. Non so se vi siete imbattuti nella notizia di questo ragazzo che si chiama Alessio, che è stato al centro delle cronache negli ultimi giorni, perché lui ha una casa con tanto di balcone bellissimo a Tor Vergata, che in occasione del concerto di Ultimo, cioè, si affacciava proprio in linea d'aria come la classica terrazza VIP che mettono i concerti, proprio a 100 metri in linea d'aria. E lui è stato intervistato da un po' di persone, perché c'è gente che gli ha offerto anche più di 1000 euro a testa per poter vedere il concerto che c'è stato ieri sera dal suo terrazzo. E lui cosa ha fatto? In un mondo, no, ormai dei furbi, dove chiunque, pur di lucrare, fare qualcosa, si farebbe offrire a qualunque, ci marcerebbe su, lui ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: no, io ho rifiutato tutto quanto perché io, le persone che ho invitato sono miei amici, sono venuti qua gratis, ci vedremo il concerto. Qua mi guarda come per dire: vabbè, questo è tutto da dimostrare. Sì, sì, gratis, poi tu hai la barca, no, poi io devo usare la tua barca, sai, quelle cose lì per un anno. No, lui ha detto: ho invitato i miei amici solo per il piacere di vederci il concerto e basta, non ci ho assolutamente lucrato su. Posso dire, vedendo il video mi sembra un bravo ragazzo, però certo, a volte l'apparenza inganna. Però Alessio, io ti credo, per me tu sei assolutamente una brava persona. Se volete recuperare la sua storia sui social e sul web, trovate un po' di tutto. Questa è R101, ora anche con Tananai.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Talk to You su R101. Manca pochissimo a mezzogiorno. Siete con quelli del weekend e questo vuol dire due cose. Tra poco daremo spazio, come tutti i sabati e le domeniche, a quelli dello sport, tantissimi di voi. Riassumeremo l'ultima settimana con quelli della settimana, ma intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare e che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. Almeno 8 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria a Coney Island, Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Tutti stavano assistendo allo spettacolo pirotecnico. Sono ricoverati in ospedale, grave una ragazza di 21 anni, non ancora chiaro il movente. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti 3 figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Jafar Zobani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. L'OPEC avrebbe raggiunto un'intesa per aumentare la produzione di greggio di 180.000 barili al giorno a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gasolio al self-service in autostrada torna, anche se di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro dopo lo stop al taglio delle accise scattato dal 3 luglio. Stasera partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Sino alla notte del 10 luglio treni ridotti del 50%, limitazioni e ritardi sino a 2 ore e mezza. Mondiali di calcio, Francia e Marocco si sfideranno ai quarti dopo aver eliminato rispettivamente il Paraguay e il Canada. Stasera alle 22 Brasile e Norvegia e nella notte italiana Messico e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

mezzogiorno e 3 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101, io sono Phil Grondona, non siamo solo in radio ma anche in TV sul canale 67, sul sito di R101, r101.it, sulla nostra app, ovunque. Grazie a Esther Roletto per le breaking news di TGcom24. Saluto in regia il gran maestro dei maestri che si aggiunge alla squadra, Claudio Cucurandone, e con voi fino a luna siamo quelli del weekend.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Yan su R101, mezzogiorno e 7 minuti di domenica, avanti!
2: Ciao Phil, non è weekend se io non sento Phil. È vero, sono andata a lavorare come tutte le domeniche e tu come tutte le domeniche mi fai un sacchissimo compagnia.
1: Ma grazie
2: sempre.
1: Amica.
2: Ti auguro una buona giornata, ma soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano e che lavorano come me. E da Torino fanno un caldo di più, un caldo bestia, come si dice.
1: Un abbraccio amica, grazie di cuore per questo messaggio, buon lavoro, un abbraccio, non lo ripetiamo mai abbastanza a tutti i lavoratori del weekend. Noi iniziamo sempre il sabato e la domenica alle 10 dicendo: quelli del weekend chi sono? Siete voi, siamo noi tutti insieme appassionatamente che ci ritroviamo qui su R101 per dimostrare che è vero che il mondo della settimana è bellissimo, però soprattutto il weekend, no, è ricco di persone che fanno ogni tipo di cosa diversissima, chi viaggia, chi lavora, chi studia, anche le robe più assurde, pazze. E tra tutte queste cose c'è anche una categoria del weekend, che sono quelli dello sport, perché tanto lo sport che si gioca nel fine settimana, ma noi in questo momento non vogliamo illudervi di essere un programma serio sportivo, no, che fa approfondire. Non siamo noi, noi siamo qui per regalarvi della grande superficialità, però noi in questo momento vogliamo approfittare di alcuni appuntamenti sportivi del weekend per sapere poi qual è lo sport che state facendo voi mentre ascoltate R101 in radio, in TV, dappertutto. Ad esempio, un grande weekend di Formula 1 a Silverstone nel Regno Unito. Oggi il Gran Premio partirà alle 16 con il nostro Kimi Antonelli, che partirà in pole seguito da Charles Leclerc per la Ferrari e dall'altro ferrarista Lewis Hamilton. Poi tante partite dei mondiali, devo dire, vanno avanti. So che a noi questa cosa non riguarda particolarmente, devo dire, nessuno in Italia. C'è qualcuno, qualche italiano che sta seguendo attivamente i mondiali? Perché ne parlo con i miei amici, nessuno frega nulla. Le uniche cose che vedo dei mondiali su Instagram sono di personaggi famosi che io seguo, tipo statunitensi. Quindi in America fanno mille programmi per commentare i mondiali. Qua assolutamente nulla. Però in caso interessasse qualcuno, questa sera, ottavi di finale alle 22, si gioca Brasile-Norvegia. Ne ha parlato Raja questa mattina. Il suo Marocco ha stravinto con il Canada 3-0. E poi va avanti Wimbledon con tantissimi italiani, Sinner in prisma, anche Cobolli, insomma, forza, forza ai nostri tennisti azzurri sempre. Mentre ci ascoltate, voi state facendo uno sport, vale anche il nuoto. Io sono molto felice, ragazzi, forse entro stasera farò il mio primo bagno della stagione, sono veramente molto felice di sta cosa, non vedo l'ora. Se siete lì, vale anche andare a vedere lo sport. Se c'è ancora qualche torneo, state accompagnando figli, nipoti, 331 80 90 101, vogliamo sentire il tifo sfegatato. Ora su R101, Ed Sheeran.

0: di Rama e noi di R101 siamo la radio ufficiale del tour di Rama. Per tutte le info basta andare sul nostro sito r101.it. Rimanete con noi perché tra poco, come promesso, ne sono arrivati tantissimi al 331 80 90 101. Daremo spazio a tutti quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare...
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
24: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101, 25 minuti dopo mezzogiorno di domenica, stiamo dando spazio a tutti quelli dello sport. Amici e amiche che mentre ascoltano la radio su R101 oppure guardano la TV sul canale 67 fanno sport, compiono grandi imprese sportive e nel frattempo ce lo fanno sapere. Poi c'è chi sta lavorando ma ha le braccia distrutte come se stesse facendo sport. Saluto questo amico o amica che non si firma, dice: io lavoro in cassa, non mi è chiaro se in un negozio, magari in un centro commerciale oppure in un ristorante. Dice: altro che sport, ho le braccia distrutte. Però a furia di battere scontrini, quello vuol dire fatturato, quindi molto bene, fatica ripagata, diciamo.
1: Ciao a tutti, ho appena finito di fare una bellissima camminata di qualche ora. Baci, bello. Baci a tutti.
0: Bello, senti che calma e che tranquillità questa amica, non vi ha trasmesso serenità, lei si è fatta la sua bella camminata di domenica. Ovviamente sport anche camminare, anzi dovremmo farlo sempre tutti qua, uno degli sport più sottovalutati. Non è che se cammini allora non fai sport, è sport anche quello. Grazie amica per averci trasmesso questa grande serenità che di domenica serve sempre.
2: Stamattina mi sono alzato alle 5:15, ho fatto una bella biciclettata.
0: Bravo, bravo. Beh, questo sarebbe orgoglioso di te il nostro amico Parid MC, che oggi non è in regia, un uomo che dice: oggi vorrei fare un po' di sport, sono stanco, quindi farò proprio una cosa veloce, così come bere un bicchiere d'acqua, 100 km in bici, quindi la immagino esattamente così la tua biciclettata, amico. Poi...
3: Ciao R101, ciao. Noi stiamo portando Beatrice al camp della pallavolo del Visevano Volley. Buona domenica a tutti!
0: Buona domenica, amico, un abbraccio a tua figlia. Volevo salutare anche un amico che dice: stamattina corsetta dopo tanto tempo di 30 minuti, beh, tanta roba, voglio dire, in questo caso è Harry Styles, grande maratoneta, sarebbe orgoglioso di te. E poi, avendo citato il fatto che oggi probabilmente, nulla di sicuro, però tra i miei sogni c'è quello entro sera, entro la mezzanotte di stasera, fare il mio primo bagno della stagione, dice: io questa mattina mi sono fatto una bella nuotata, e vale assolutamente come sport. Adesso però devo dare una brutta notizia a molti di voi, a molti di noi, soprattutto a Cucù Randone in regia. Si è sposata, è uscita ufficialmente dai giochi. Non solo si è sposata, ha fatto un super viaggio di nozze in Italia, ma è già tornata a New York in studio a lavorare per regalarci musica nuova, ed è andata a sua volta al Madison Square Garden al matrimonio della sua amica Taylor Swift. Di chi sto parlando? Non posso neanche più dire Miss Dua Lipa, perché ormai è Mrs. Dua Lipa su R101.

0: che non ho più te. Cesare Cremonini, anche lui ieri, prima del grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, ha fatto l'in bocca al lupo al suo amico Nicolò, e devo dire è stato incredibile, perché è sempre bello vedere grandi artisti che magari non sono neanche tenuti a farlo, no? Esporsi pubblicamente per fare l'in bocca al lupo, comunque supportare un artista più giovane anagraficamente di loro. L'ha fatto Cesarone Cremonini e l'ha fatto anche il re, nonché detentore del titolo prima di Ultimo, cioè Vasco Rossi, che in queste ore l'aveva già fatto in passato, ma ha ribadito sui social: è bello passare il testimone ai giovani, largo ai giovani sempre. Ancora spazio a quelli dello sport, che sono tanti. Io non ho sentito i vocali d'anteprima, però diciamo che solo per dirmi l'argomento a grandi linee, no, dei vocali che stiamo per sentire, mi scrivono una parola chiave. Solo leggendole mi fanno già molto ridere. Prego.
1: Ciao amici di Radio 101, stamattina pulizia laboratorio, sono un apicoltore hobbista, annata straordinaria, manca ancora un mese, però mi faccio un weekend lungo di 5 giorni, settimana prossima. Ciao, Gabriele da Bergamo.
0: E si gode, Gabri, bravo, assolutamente meritato. Poi...
2: Ciao amici di R101,
0: ciao.
2: Noi facciamo sport mascellare, oggi si mangia dai nonni, ciao dalla Calabria, Lucio.
0: Un abbraccio agli amici della Calabria, una delle regioni secondo me con il mare più bello ma più sottovalutato, cioè si parla sempre, no, lo dice spesso, del mare della Puglia che è bellissimo, del mare, non so, della Campania, del mare della Sardegna e di tante regioni del sud Italia. La Calabria a volte passa un po' in secondo piano, ma è bellissima. E poi sport mascellare andrebbe brevettato, proprio sport, cioè marchio registrato. Lei il 19 di luglio tornerà in Italia, quindi tra pochi giorni al Lucca Summer Festival, e R101 è la radio ufficiale del suo concerto. Katy Perry, questa è Watch It Burn.

0: Burn, la nuova di Katy Perry su R101. E se vi va, rimanete con noi, perché tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale, e ovviamente siete ancora in tempo per sceglierla al 331 80 90 101. Ma tra poco, come tutte le domeniche, proveremo a riassumere il meglio, ma anche il peggio, degli ultimi 7 giorni, grazie a 3 post particolarmente iconici dei social, nel momento quelli della settimana. Tra poco!
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
1: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento.

0: Mezzogiorno e 46 di domenica, buongiorno amici, siete su R101, io sono Phil Grondone, insieme fino a luna siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci mette di buon umore, che ci porta alla mente momenti belli, speriamo, della nostra vita, che a scegliere siete sempre voi, al 331 80 90 101. Come in questo caso ha fatto questo amico.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Good Life degli Inner City.
0: Grande amico, grazie mille. Qualcuno potrebbe dire, Phil, ma io vorrei sceglierla, ho il numero lì pronto, ma non ho idee. Tranquilli, su r101.it c'è l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, sempre aggiornato. Tipo questa dell'89, Good Life, Inner City.

Inner City dal 1989 alla canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amico che ce l'ha regalata, perché questa, in questa domenica su R101, ci ha fatto stare veramente tanto tanto bene. E visto che domenica sono gli ultimi 10 minuti insieme con quelli del weekend, noi vogliamo fare una cosa che facciamo tutte le settimane a quest'ora, cioè provare a riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni grazie a 3 post particolarmente speciali pubblicati sui social ed è il momento che noi chiamiamo quelli della settimana. Terzo posto l'ho voluto dedicare da un lato a 2 persone, a Taylor Swift e suo marito Travis Kelce, che si sono sposati, diciamo, in una situazione veramente raffinata e di gran classe al Madison Square Garden di New York, tra l'altro tutto che è il palazzetto dello sport di New York, cioè è il Forum di Assago di New York, solo che mentre il Forum di Assago è fuori Milano, no? Il Madison Square Garden è proprio nel centro di New York, di Manhattan, qui hanno chiuso mezza Manhattan, tutto top

Secret, però nel momento in cui evidentemente loro hanno detto sì, sul maxi schermo che si trova fuori il Madison Square Garden sulla parete è apparsa una mega scritta con scritto TNT, Taylor and Travis, just married. Cioè una cosa, ragazzi, la classe, l'eleganza. E poi ho voluto inserire anche i due ragazzi, due scalatori russi, sapete che è pieno di pazzi, perché questi sono nel mondo che scalano senza alcun tipo di protezione, grattacieli e costruzioni incredibili. Loro hanno scalato la cima, la vetta più alta dell'antenna dell'Empire State Building, e alla fine lui, quando sono arrivati in cima, ha chiesto a lei di sposarla. Tra l'altro hanno esposto una bandiera con scritto "When the power of love beats the love of power, the world knows peace", che vuol dire quando, diciamo, il potere dell'amore batte l'amore del potere, il mondo finalmente è in pace. Sono scesi, li hanno arrestati. Vabbè, speriamo comunque si possano sposare presto. Secondo posto l'ho voluto dedicare a Sinner, che è impegnato a Wimbledon. Mi ha fatto molto ridere perché ovviamente sappiamo quanto i suoi genitori siano meravigliosi in quanto persone umili e semplici. Gli hanno detto: ma i tuoi genitori vedranno il tuo esordio nella Royal Box di Wimbledon? Lui ha detto: ragazzi, li conoscete. Mi hanno detto: sono impegnati, hanno di meglio da fare. No, figurati se dico sia quella cosa. E il primo posto potevamo non dedicarlo a Ultimo, ma certo che no. Questa è Pianeti, cantata dal vivo ieri sera al super concerto di Tor Vergata. Più di 250.000 persone che l'hanno reso a tutti gli effetti un recordman. Concerto in Italia con più persone paganti. Chissà se qualcuno un giorno riuscirà a battere questo record. Non è assolutamente necessario, eh. Anche perché se no facciamo la gara e finiremo ad avere un concerto, sai, tipo Copacabana, senza avere neanche gli spazi. Però grande Ultimo, grande Nicolò, siamo fieri e orgogliosi di te. Ti meriti tutto questo. Questi erano quelli della settimana, di quelli del weekend di R101.

0: a chiudere questa domenica e questo fine settimana con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie amici. Lo so che lo dico sempre, quindi potrebbe sembrare una frase fatta, però ci credo veramente. Grazie, perché è sempre un grande piacere, un grande privilegio poter passare con voi fine settimana dalle 10 all'1 qui su R101, in radio, in TV, ovunque. Perciò ringrazio voi, ringrazio Esther Roletto che si è occupata delle news, ringrazio il gran maestro dei maestri Claudio Cucurandone, ancora prima Michi Rossetti che si sono occupati della regia. Ora arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi il prossimo weekend alle 10 siamo ancora qui. Da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese e ha annunciato: è l'alba dell'età dell'oro. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky, poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia e Kharkiv, blackout in Crimea causati da attacchi di Kiev. Una grande folla si è riunita al santuario dell'imam Khomeini a Teheran per una preghiera collettiva in omaggio all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa negli attacchi israelo-americani. La cerimonia ufficiale di commiato cominciata ieri con un evento separato riservato ad ospiti stranieri, tra i quali l'ex presidente russo Medvedev. Tra cantieri e scioperi sarà complicato viaggiare in questo mese. Da oggi sino al 10 luglio stop sul nodo ferroviario di Firenze. Alle 23 di stasera cominceranno i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino. Treni ridotti del 50%. Questo comporterà sino a 3 ore in più per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. L'Italia si conferma regina europea del turismo anche in estate, è quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. Tra giugno e agosto 255 milioni di presenze, forti prenotazioni a settembre. Mondiali di calcio stasera dalle 22, Brasile-Norvegia per un posto ai quarti, nella notte italiana Messico-Inghilterra. Tennis Wimbledon, ottavi di finale, il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner chiude il programma del Center Court contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica 5 di luglio, buon appetito a tutti coloro che sono con le gambette sotto al tavolo in questo momento e si stanno godendo un pranzo domenicale tutto bello felice. Io sono felice di essere qui con voi dalle 13 alle 16 come sempre su R101, insieme a me la mia super squadra che non può mancare, fatemeli salutare subito, in regia da Milano il nostro Michele Rossetti, hello Mitch, e sempre insieme a Michele la nostra amata Federica in redazione. Eccoci qua, noi siamo al completo, io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 per goderci tanta bella musica, tante chiacchiere, tante curiosità, quindi mettetevi comodi, allacciate la cintura, se siete in macchina sicuramente l'avrete già allacciata, ma un saluto anche a chi ci segue dalla nostra app di R101 o sul canale 67 del digitale. Siamo pronti a partire, 331 80 90 101 il numero per interagire con noi. Si parte, vamos!

Roma Bangkok, Baby K con Giusy Ferreri, ragazzi, 2015. Ma a voi sembra passato tutto questo tempo da quando è uscita Roma Bangkok? Io la so ancora a memoria, la canto a squarciagola, quindi mi sembra veramente passato un quarto di secondo. Beh, buona domenica, buon pranzo a tutti, ci mettiamo comodi perché iniziamo questa domenica insieme con un'indagine che forse fa venire un po' la pelle d'oca, e non per l'aria condizionata che ci sarà, ma per le bollette della luce che arriveranno. Sì, amici, un'indagine ufficiale ha calcolato che con l'arrivo dell'AFA e i condizionatori d'aria sempre praticamente perennemente accesi per molte ore del giorno, le bollette della luce degli italiani subiranno un rincaro medio di quasi 150 euro a famiglia. Ragazzi, 150 euro, che è una bella bastonata per il bilancio estivo. Onestamente non saprei che cosa consigliarvi, se non partire per l'Alaska, non lo so, per i monti, andate da qualche parte dove fa un po' più fresco, in questo modo si potrebbe risparmiare. Però insomma, ci sono posti dove è necessario avere un po' di aria condizionata, anche perché in questi casi sappiate che il ventilatore non basta, perché il ventilatore che sposta aria calda di 40 gradi diventa semplicemente un forno ventilato acceso, un phon per asciugare i capelli decisamente acceso sulle vostre teste. Quindi, amici belli, così ci tocca fa, ci tocca pagare, e io pago.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Parlavamo di temperature che sono schizzate alle stelle e proprio a causa anche di queste temperature così alte i turisti stanno un po' rivedendo i loro itinerari per le loro vacanze. C'è chi sicuramente decide di andare, come vi dicevo anche prima, vi consigliavo, andare in montagna piuttosto che al mare, abbandonare la città, insomma andare in posti un po' più freschi. Ma non solo, anche turisti che tendenzialmente girano per l'Europa per visitare musei, per assaggiare culture differenti, stanno modificando il loro itinerario, ovvero visitare ad esempio quelli che possono essere musei o insomma delle parti della città a cielo aperto o al mattino prestissimo, quindi parliamo intorno all'alba e dopo l'alba, altrimenti la sera tardi, quindi dalle 13 più o meno alle 16, che è l'orario veramente ma veramente tosto con questo caldo, i turisti decidono di riposarsi, di non stare in giro, quindi vedi città tendenzialmente, anche quelle estremamente turistiche, abbastanza deserte. Si fanno un riposino al fresco in albergo o trovano delle attività da fare dove si può stare al chiuso con l'aria condizionata e poi in seguito andare a farsi la loro passeggiata, visitare musei e fare tutto ciò che insomma uno fa in vacanza. Un ritmo più lento, più sano, più rilassato e che protegge comunque anche la salute da questi colpi di calore che potrebbero essere dietro l'angolo, ecco, con queste temperature. Pensateci, magari c'è qualcuno all'ascolto che sta per organizzare un viaggio, ecco, questa potrebbe essere un piano perfetto. 13-16, riposino al fresco.

0: Amici belli, tra poco parliamo di benessere mentale, un tema che a noi belli felicioni piace in modo particolare, perché la teoria ci piace sempre saperla, la pratica poi ci proviamo a metterla in pratica, ma non sempre ci riesce. Una filosofia olandese meravigliosa basata sul non fare assolutamente niente. Avete capito? Sarà possibile? E ve lo spiego tra poco. Rimanete qui su R101.
1: La banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
2: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
1: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
3: Questa notte la passi con me.
2: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5...
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
1: Dalle 5 alle 7 Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
2: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
1: Allora, per cominciare al meglio la settimana vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti ragazzi?

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene.
22: Cadono sempre in avanti.
21: Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Devi arredare il tuo giardino?
25: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
24: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
25: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
26: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
25: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
24: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
25: Devi provare.
24: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Rock Your Body, Justin Timberlake, amici belli di R101, pezzone 2003, signori. Che bombetta, che bombetta. La migliore musica scelta solo per voi, nostri fedelissimi ascoltatori di R101. Allora, vi parlavo poco fa di una nuova filosofia olandese molto molto interessante. Non so se onestamente si pronunci così, però dovrebbe chiamarsi Nixin. Letteralmente l'arte olandese di non fare assolutamente nulla. E attenzione bene a chi magari in questo periodo si trova in una situazione un po' di burnout, perché questa filosofia dicono essere perfetta e spettacolare per superare anche un periodo di down come quello. Ma si può non fare assolutamente nulla? A differenza della meditazione, del mindfulness, dove comunque bisogna concentrarsi su qualcos'altro, no? Tenere la mente comunque occupata, occupata ad ascoltare quello che è il nostro respiro, quindi a concentrarsi su qualcosa. Ecco, questa nuova filosofia olandese invece permette di non fare assolutamente niente alla mente. Quindi la mente deve essere totalmente libera, libera di vagare nel vuoto, di guardare fuori dalla finestra, rimanendo seduti sul divano, senza un obiettivo, senza guardare il telefono, senza ascoltare le notifiche, senza soprattutto sentirsi in colpa, una cosa difficilissima. Gli psicologi però confermano che praticarlo regolarmente, perché tutte le cose, amici, vanno praticate con costanza per vedere dei risultati. Ecco, praticandolo regolarmente rigenera la creatività e azzera l'ansia. Azzera l'ansia è una cosa importantissima appunto per chi magari vive dei momenti un po' di up e un po' di down. Pensateci nel caso andate a cercare come si fa, ma è molto semplice. Non devi fare assolutamente nulla.

0: eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Allora, devo dire che il mio telefono ultimamente, probabilmente a causa delle temperature folli, delle giornate un po' così, mi arrivano tutte delle... l'algoritmo, no? Quindi non sono tanto notifiche, più l'algoritmo che mi spinge contenuti che parlano del clima, che parlano del tempo. E ultimamente gli appassionati d'arte si stanno unendo un po' a quelle che sono questi fenomeni climatici, ecco, non molto umani e naturali e normali soprattutto. E che cosa fanno? Usano i celebri quadri di Mark Rothko per descrivere quelle che sono le sfumature del cielo estivo. Non so se avete mai visto dei quadri di Rothko, però se googolate capirete perfettamente, perché sono delle tele con dei colori che possono essere magari blu, verde, qualcosa un po' di più scuro, ecco, come il cielo della notte, e invece tele che magari hanno dipinto arancione, giallo, rosso. Andate a googolare, buttate un occhio, e tendenzialmente appunto gli appassionati d'arte cercano di utilizzare questi quadri per definire in modo un po' poetico quello che è il colore delle diverse temperature, quindi abbinare i colori e le temperature a quella che è l'arte contemporanea. Tanta roba, mi è piaciuto, niente, volevo condividerlo con voi tra una canzone e l'altra, quindi continuiamo a dare spazio anche alla nostra bella musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci qui, non può mancare tra pochissimo l'appuntamento con la nostra amata canzone che ti fa stare bene, quella scelta da voi. Amici belli, sappiate che sul nostro sito r101.it, come sempre, c'è una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, dove trovate 101 titoli di canzoni che servono per ispirarvi nella vostra scelta e poi mandare un messaggino con la richiesta al 331 80 90 101. Se ancora non l'avete fatto, fatelo subito!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno

0: Scopri di più su adminager.mediaset.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.

0: attualissima non può mancare lei, la nostra amata canzone che ti fa stare bene, scelta da voi. Sentiamo la richiesta. Chi
1: allora,
0: c'è?
1: Allora, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Sunshine Reggae dei Ladybird. Grazie.
0: Grazie a te, amica bella. Subito.

Sunshine Reggae qui su R101 Pezzone 1982. Attenzione, la nostra amica ascoltatrice non si è firmata, ma ha scelto un capolavoro che sono sicura abbia reso bella e felice anche tantissime altre persone che erano all'ascolto e l'hanno condiviso con noi in questo momento, anche al 331 80 90 101. Un saluto a tutti quelli che ci mandano un sacco di messaggi, audio, WhatsApp, SMS, che interagiscono durante la nostra bella puntata. Allora, tra poco si conclude la nostra prima ora insieme, rimanete qui su R101.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: eccoci di nuovo qui. E beh, certo, assolutamente, ho salutato tutti, ma non ho salutato anche chi ci segue dalla nostra app di R101. Lo faccio in questo momento. Bravi, bravi tutti coloro che ci portano in giro per il mondo con loro, grazie alla nostra app, che per chi ancora non l'avesse, lo ricordo, ma lo dico sempre, è gratuita, ragazzi. Basta un click, andate sull'App Store R101, un click e vi scaricate l'app. In questo modo potrete portare noi speaker di R101, tutta la famiglia di R101, ovunque in giro per il mondo, sempre con voi. Potete seguire le dirette, riascoltare le repliche delle puntate passate, insomma è super utile. Quindi un saluto a tutti quelli che ce l'hanno e sì, dai, un saluto anche a chi la sta scaricando in questo momento.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. Così Trump, intervenendo dal palco del National Mall di Washington, il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione. Secondo un sondaggio di Gallup, il 77% degli americani pensa però che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, lo ha detto Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Secondo il Papa, l'umana sapienza non deve diventare arroganza e la dottrina non deve degradare in superbia. Il Santo Padre ha espresso vicinanza al popolo venezuelano flagellato dai terremoti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle con 20 fendenti un uomo di 55 anni in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. Ultimo da record, siamo nella storia, ha scritto sui social il cantautore romano. Al concerto di Tor Vergata, 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, superando Vasco che nel 2017 ne aveva portati 225.000 al Modena Park. Il comandante si è congratulato e ha commentato: largo ai giovani, giusto così. Tennis, Wimbledon, nel tardo pomeriggio Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, la rissa Iapichino supera mamma Fiona May nel salto in lungo. Il record italiano a Eugene negli Stati Uniti salta 7 metri e 12 centimetri. Cade il primato nazionale che resisteva dal 1998. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

R101 non si potrebbe essere diversamente, signori. È domenica 5 luglio, ci stiamo godendo un pomeriggio tutto felice insieme con la musica, con le chiacchiere, le curiosità. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, quindi fino alle 16 staremo insieme qui per goderci questo tempo sano, ecco, come si suol dire. A proposito di tempo sano, piccolo spoiler, perché tra poco vi racconto meglio, è uscita la classifica delle città europee totalmente libere dall'overtourismo. Quindi potete scegliere di andare magari a passare le vostre vacanze, per chi ha poca tolleranza della gente, in posti davvero eccezionali.

Stay the Night, amici belli di R101, un sound incredibile continua qui sulla nostra radio e scelto poi soprattutto esattamente per voi, il nostro fedelissimo pubblico con un gusto eccezionale in quel di musica. Allora, torniamo alle nostre belle chiacchiere. Vi spoileravo poco fa ciò di cui volevo parlare con i nostri amici viaggiatori all'ascolto, perché se amate cercare di farvi dei viaggi, ma le folle oceaniche di turisti che bloccano le strade, che si fermano a fare le fotografie a qualunque cosa in mezzo al niente, a chi semplicemente si piazza in mezzo alla strada e non vi permette di vedere magari quella che è la città d'arte in un certo modo, ecco, ho la soluzione per voi, perché è uscita questa lista delle città d'arte europea completamente libere dall'overturismo. Quindi si tratta di meravigliose capitali storiche, borghi dove magari ci sono un sacco di musei, gallerie, monumenti, spettacoli, insomma tutto quello che tendenzialmente uno organizza per la vacanza quando deve visitare una città nuova. Ecco, tutto questo però rimane senza il turismo di massa. Cioè è una bella cosa, nel senso che c'è sicuramente qualcuno all'ascolto che ha difficoltà quando organizza il viaggio perché dice no, in questo periodo non parto o in quella città non vado perché c'è troppo casino. Sappiate che ce ne sono veramente tantissime altre in questa classifica, e se volete googolate per scoprire quali possono essere le mete, dove tutto questo si può fare con la massima serenità. Un sogno ad occhi aperti. Fatemi sapere se qualcuno dovesse organizzare un viaggio in una di queste mete, eh?

Tantissimi messaggi arrivano al 331-8090-101 con le vostre mete estive. Parlavamo poco fa di quelle che sono le mete per godersi le città con un'arte incredibile in Europa e fare tutto questo senza però troppa gente, troppi turisti. Ci sono tanti di voi che mi scrivono invece che cercano proprio quei posti dove c'è tanto turismo, ad esempio Chiara che ha programmato per agosto, e quindi posso capire perfettamente la mole di gente che ci sarà, un viaggio proprio in quel di Ibiza. A proposito di Ibiza, ho qualcosina anche da condividere con voi che ho trovato da alcune ricerche. Anche io, se riuscirò ad agosto, mi piacerebbe andare a Ibiza. Ad agosto con Belli e Felici ci fermeremo, così intanto ve lo butto come spoiler, ritorneremo poi a settembre. Però in quel momento di vacanze che ogni tanto mi prendo anche io, Ibiza è una delle mete che mi stuzzica in modo particolare. C'è sempre nel mio cuore l'amata Puglia, quello 100%, c'è il sangue sardo che ho, siculo sardo in realtà, che mi porterà magari ad andare qualche weekend anche da quelle parti, ma un saltino ad Ibiza, ragazzi, va fatto. Ma non tanto per le discoteche, perlomeno per me che non sono un'estrema clubber, ma la natura che c'è di Ibiza, l'aria che si respira è un'aria magica, ma ne parleremo più avanti.

0: Quindi perché in Giappone sta arrivando un nuovo trattamento, una nuova tecnica di benessere per la testa che sta diventando un vero e proprio culto. Ve lo racconto tra pochissimo sempre qui su R101, quindi tenete il volume della radio a palla.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Rimaniamo in tema coccole e spa, perché proprio nel mondo del wellness è scoppiata una vera e propria mania globale, amici. Beh, quando qualcosa scoppia in Giappone, come in questo caso, poi è molto probabile che arrivi da tutte le parti del mondo. Allora, si chiama Japanese Hand Spa, ovvero è antichissimo, è sofisticatissimo. Non lo so perché poi mi infilo con queste parole così, sofisticatissimo. È un trattamento giapponese, ecco, parliamo un po' come mangiamo. È un trattamento, ragazzi, che si fa sul cuoio capelluto, quindi sulla testa. Prevede l'uso di microgetti d'acqua termale. Non so se avete presente, ci sono anche tipo delle bottigliette con l'acqua termale proprio che si spruzza sulla faccia ed è meraviglioso. E si fanno dei massaggi shiatsu manuali rilassanti. Chiaramente il tutto accompagnato con oli essenziali biologici, trattamenti al vapore, chi più ne ha più ne metta. C'è soltanto raccontarvelo, io entro in questa dimensione di relax che vorrei viverla proprio in questo istante. Cioè, capisco che poi diventi virale, che qualunque cosa fatta in questo modo diventerebbe virale, sogno di qualunque persona, soprattutto di domenica. Immaginatevi lì, no? Buttati sul divano a godervi un Japanese hand spa. Ah, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Bene, se qualcuno all'ascolto avesse già provato questo nuovo trattamento, si faccia sentire.

eccoci qui e come sempre amici noi passiamo di palo in frasca in un secondo. Allora, dalla cura della mente di cui vi raccontavo poco fa ai rischi per il nostro cervello, perché uno studio scientifico ha lanciato l'allarme pesantissimo sul nostro abuso di tecnologia. L'intelligenza artificiale, allora, ci aiuta in tantissime cose, ci sta regalando dei progressi pazzeschi, ma dall'altra parte ci sta rendendo, secondo questo studio, ma io personalmente confermo, più stupidi e più pigri. Gli scienziati hanno dimostrato che delegare ormai ogni piccola e grande cosa a software di AI, come ad esempio scrivere una mail, farsi fare un riassunto, cercare informazioni o risolvere problemi di logica o come dicevamo anche cercare di trovare delle modalità per rispondere ai messaggi, per risultare più interessanti, per creare dei nuovi legami, eccetera, eccetera. Tutto questo da una parte ci può aiutare, ma dall'altra ci danneggia, perché chiaramente il nostro cervello non è più in costante allenamento per risolvere determinate problematiche o affrontare le semplici cose della vita. Ci lasciamo andare perché tanto c'è l'AI. Ma tutto questo fa sì che noi col tempo non solo diventeremo molto più pigri perché non abbiamo più voglia di fare niente perché c'è qualcuno che lo fa per noi, ma anche più stupidi, perché il nostro cervello è un muscolo, se non l'alleniamo e non lo teniamo in allenamento, ecco, prima o poi ci dice: bello, fallo fare all'AI perché io me ne sto comodo.

0: amici, belli e felici, tra poco arriva l'appuntamento come ogni ora con la canzone che ti fa stare bene. Io vi ricordo che essendo in piena estate potete fare anche la richiesta per la canzone che ti fa stare bene dell'estate, quindi un brano, un artista che ti ricorda qualcosa di speciale del vostro passato, delle vostre estati passate. Ci sarà sicuramente un brano che riaccende delle emozioni in voi? Beh, nel caso, come sempre, potete mandare la richiesta per la canzone che ti fa stare bene estiva al 331 80 90 101 spiegandoci anche perché, che ricordo vi affiora, siamo curiosi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
4: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Sono arrivati gli incentivi.

0: Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: puntualissima alla canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sentire la richiesta di oggi. Hello?
1: La canzone che fa stare bene chiunque è Out in the City, Billy Idol.

City, Billy Idol, amici belli di R101, pezzone 1982, Hot in the City. E che calorra, se può dire, non c'è canzone più azzeccata. Allora, tra poco continuano le nostre belle chiacchiere, quindi rimanete qui su R101. Ragazzi, anche la seconda ora sta volando di fronte a noi.

0: la domenica.
1: Eccoci qui, amici belli. Fatemi fare un saluto a Marta, Nicolò e Cristina che stanno andando a Riccione per godersi un po' di tempo libero, un po' di vacanza. Un saluto a tutti coloro che in questo momento si trovano in macchina e stanno magari raggiungendo la meta estiva per godersi questa domenica o addirittura la settimana di vacanza che ci arriva, che ci aspetta, ecco, da lunedì a venerdì. Mi raccomando, sempre sintonizzati anche in vacanza su R101, non mancate, perché la musica più bella ce l'abbiamo noi. Sono di parte? Probabilmente, ma no, è così, è la realtà, sapete che vi dico le cose sempre come stanno. 331 80 90 101, se volete condividere con noi le vostre mete, dove state andando, da dove ci state ascoltando. Noi ci sentiamo il notiziario.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. I vigili del fuoco intervenuti hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare lo stabile. Ci sono anche gli artificieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. L'ha detto Trump intervenendo dal palco del National Mall di Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, ma secondo un sondaggio di Gallup il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Sinner contro il giapponese Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Tra circa mezz'ora invece il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori contro gli australiani Hunter e Polmans. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Claro che sì, perlomeno io sono decisamente felice in questa domenica 5 di luglio in vostra compagnia per la nostra ultima ora insieme, perché fino alle 16 staremo qui on air su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la mia super squadra, con tanta bella musica, tante chiacchiere, ma soprattutto con le nostre valigie virtuali. Ecco, solo quelle possiamo avere, ma sappiate che tra poco ci metteremo in volo per andare ad Ibiza. Signori, Ibiza, l'isola che viene vista da tanti soltanto per discoteche, vita loca e divertimento, ma non è proprio così, non fino in fondo. Ecco, ci sarà anche quello, ma c'è molto altro. Rimanete qui con noi perché tra poco vi racconto per bene tutto. Vamos!

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull, e quando arriva Pitbull possiamo soltanto che alzarci, scatenarci e ballare tutta la notte, toda la noche, come si dice in Ibiza, dove si habla spagnolo, ma in realtà si parlano un po' tutte le lingue ad Ibiza, perché è un posto estremamente turistico dove ci sono tantissimi italiani, anche ci sono tantissimi stranieri, quindi si parla inglese, si parla italiano, si parla spagnolo, si parlano un po' tutte le lingue della musica sicuramente, perché come vi dicevo poco fa ci sono tantissime discoteche, posti dove potersi divertire, fare happy hour e compagnia bella. Ma Ibiza, ragazzi, non è solo questo. Ibiza è un posto magico proprio per la terra ibizenca, e leggevo queste le profezie di Nostradamus e i segreti di Ibiza. Aspettate che vediamo se ritrovo proprio il pezzettino che volevo condividere con voi. Ecco, il celebre astrologo Nostradamus nel 500 disse che Ibiza sarà l'ultimo rifugio sicuro della Terra in caso di catastrofe globale o fine del mondo. Attenzione, avete capito bene, ve lo ripeto, Ibiza sarà l'ultimo e l'unico rifugio sicuro della Terra in caso di catastrofe globale e fine del mondo. Grazie a cosa però? Alla composizione speciale del suo terreno e ai suoi campi magnetici unici. Inoltre la leggenda locale dice che lo scoglio di Esvedrà, non so se ci siete mai stati, un posto mozzafiato, sia una base aliena. Ma su questo non lo so. Forse, non sono nessuno io per dire se è vero o non vero. Questa è la leggenda, amici belli. Quindi quest'estate tutti Ibiza?

Musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, amici belli. Sappiamo che ultimamente il caldo ci sta dando veramente alla testa, ma dopo magari delle giornate caldissime, proprio a causa delle forti temperature, possono arrivare anche dei temporali. Stiamo diventando un paese tropicale, dal sole cuocente di 40 gradi fino a tempeste pazzesche. Ecco, e allora perché non sapere subito che cosa si prova a finire dentro un tornado? Mamma mia, ragazzi, ma perché sto leggendo questo articolo insieme a voi? No, perché è sempre meglio saperlo, no? Uno si mette le mani avanti. Tendenzialmente, quando si vedono questi fenomeni anche naturali, tante persone pensano, prima di scappare, di tirare fuori il telefono, di fare dei video, di condividerli in rete, senza capire l'importanza del tempo in quel momento, che devi scappare dalla direzione opposta il più velocemente possibile. Ecco, così, a titolo informativo, amici, essere all'interno di un tornado gigante è un girone praticamente infernale, perché Focus ha pubblicato uno studio scientifico pazzesco che analizza la fisica all'interno del vortice. Così, a titolo informativo, sei tra 20 che superano all'incirca 400 km orari. Ecco, non so se vi è mai successo di vedere magari sulle le app del meteo 60 km orari e ti sembra già di decollare appena esci di casa. Immaginate 400 km orari di vortici di venti potentissimi, che cosa deve essere. Ovviamente all'interno possono volare anche qualunque genere di oggetto che è stato catturato a velocità stratosferica, quindi è come se ti colpissero dei proiettili addosso, e pressioni atmosferiche che crolla all'improvviso, facendoti scoppiare anche i timpani. Bene, io credo di aver dato abbastanza per questa notizia un po' pesantina e non tanto bella felice di questa domenica, ma è sempre meglio sapere che quando arriva un tornado non è il caso di fare il video, ma ti conviene scappare a gambe elevate dalla parte opposta.

0: dopo i tornadi, amici, doveva arrivare semplicemente qualcosa di bello, di importante e di leggero per noi, di belli e felici in questa domenica, no? Vi parlerò su quello che è stato uno studio fatto da alcuni esperti che hanno affermato che andare a letto presto sarebbe molto meglio per il nostro cuore e il nostro organismo. Spoiler, abbiamo scoperto l'acqua calda? No, ma a noi piace sapere la teoria al massimo, poi si decide se metterla in pratica oppure no per il nostro benessere. Rimanete qui su R101, tra poco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more. Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: R101 Meteo.
21: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni per domani. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine. Qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale. In estensione la pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Le Spice Girl, amici belli di R101, che musica, pezzo del 96, intramontabile oserei dire. Allora, torniamo a parlare di salute e buone abitudini notturne in questo caso, perché è stato fatto uno studio cardiologico internazionale che lancia un avvertimento molto chiaro a tutti coloro che fanno tardi la notte e vanno a dormire ad orari che magari sono improponibili. Nonostante poi uno pensi che il ciclo del sonno non sia un problema per il nostro cervello, per il nostro corpo, che anche se vai a dormire tardi poi tanto la mattina ti svegli più tardi e recuperi le ore di sonno, ecco, sta sbagliando totalmente, totalmente, perché ci sono proprio degli studi che affermano che andare a letto più tardi fa proprio male al cuore, ragazzi. I dati dimostrano che alternare costantemente il ritmo naturale del sonno andando a dormire nel cuore della notte aumenta notevolmente i livelli di infiammazione dell'apparato cardiovascolare e sballa anche la pressione arteriosa. Quindi, anche se poi recuperi appunto le ore di sonno al mattino, tutto questo è sbagliato, totalmente sbagliato per il nostro cuore. Bisognerebbe avere degli orari stabili, essere regolari, andare a dormire quando è necessario andare a dormire, ecco, magari intorno alle 10. D'estate è un discorso un pochettino più complicato, però tendenzialmente, ragazzi, se esiste il giorno, la luce e la notte con il buio, un motivo ci sarà. Probabilmente seguire quell'orologio sarebbe la cosa migliore per noi.

Eccoci di nuovo qui, amici. Voglio parlare con voi di questo video che perlomeno sul mio telefono è stato virale, viralissimo sui miei social. L'algoritmo me l'ha spammato in ogni modo e su ogni app, perché alla fine ha fatto anche molto, molto ridere. E in questo periodo ci sono i mondiali, tanta gente va allo stadio, c'è chi si gode le partite dal divano, chi semplicemente osserva senza festeggiare. Ma allo stadio soprattutto ci sono cori che partono H24, gente che si gode questo periodo con il cuore pieno di gioia. E proprio durante una partita il gruppo di tifosi ha fatto partire la classica ola per l'entusiasmo, no, sulle tribune. Il problema è che uno di questi tifosi, preso dall'adrenalina del momento, preso dall'entusiasmo, ha alzato le braccia al cielo con troppa foga, dimenticandosi di avere in mano il suo telefono. E ovviamente un telefono di ultimissima generazione, e il risultato finale è stato volare via insieme a tutte le voci della ola. Però tra queste voci c'era appunto il telefono di questa turista. Mi fa troppo ridere la faccia che lo guarda mentre si schianta al suolo, e niente, tra una risata e l'altra, la faccia anche incredula di tanti tifosi accanto a lei. E ragazzi, occhio all'entusiasmo quando si festeggia, perché almeno il telefono lo mettiamo in tasca, almeno in quei momenti. Ecco, non ci dovrebbe servire lo smartphone, no? Viva l'entusiasmo e in tasca i cellulari!

0: me. La notizia che non volevo sentire arriva al 3318090101 a proposito della ragazza che ha perso lo smartphone mentre fa la ola in tribuna, mentre guarda una partita, insomma, allo stadio. La nostra Claudia da Livorno mi scrive al 3318090101: Rebecca, a me è successo proprio questa mattina con il mio telefono, però dentro la piscina. No, mamma mia Claudia, dentro la piscina credo che non si possa salvare. Non lo so, perché adesso i telefoni di nuova generazione dicono essere anche waterproof, li puoi buttare in acqua, possono anche funzionare. Io non l'ho mai fatto perché non mi fido, ho paura e quindi meglio evitare. Spero per te che, insomma, il telefono sia uscito bagnato, ma più fortunato, quindi ancora attivo e operativo.
1: Avete mai visto una sdraio alta come un palazzo di tre piani? Blue Serena Hotels e Resort ha conquistato il Guinness World Record portando nel cuore di Milano la sdraio più grande del mondo. Un'opera straordinaria, alta 9 metri, per festeggiare 40 anni di vacanze indimenticabili. Ora l'installazione si è spostata e si può ammirare al Sibari Green Resort in Calabria. Blue Serena vi aspetta con i suoi meravigliosi resort lungo le coste più belle dell'Italia per regalarvi una vacanza da sogno. Scoprite di più su blueserena.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Say hello to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Torna Freedom! ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: La canzone che ti fa stare bene, il nostro ultimo appuntamento per questa domenica tutta bella felice. Sentiamo qual è la richiesta di oggi.
1: Michele da Jesolo, per la canzone che mi fa stare bene avrei bisogno di una botta d'energia, me la mettete? Walking on Sunshine dei Katrina and the Waves?

Walking on Sunshine, amici belli, 1985, pezzone per dare energia al nostro amico ascoltatore che ci ha mandato la richiesta al 331 80 90 101, ma sono sicura che come ha dato energia a me l'avrà data anche a tanti di voi all'ascolto. Ricordatevelo sempre, la canzone che vi fa stare bene è un dono che avete voi per sceglierla, ma che di conseguenza fate del bene anche a chi ascolta, perché molto spesso magari quei titoli non ti vengono in mente, pensi ma qual è la canzone che mi può fare stare bene? E c'è sempre qualcuno che la sceglie per voi ed è in grado di migliorarvi la giornata, di sbloccarvi un ricordo. Questo è il grande potere della musica. Quindi continuate sempre, perché su R101 ogni ora in tutti i programmi la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi.

Enjoy the music. 101.

Amici belli, anche per questa domenica 5 luglio il nostro tempo a disposizione è terminato, io vi devo salutare, ma la vostra Rebecca Staffelli torna settimana prossima come sempre sabato e domenica dalle 13 alle 16 proprio qui su R101. Un saluto e ringraziamento va alla mia super squadra, Michele Rossetti in regia da Milano, ciao Mitch, grazie, e alla nostra super Fede in redazione, grazie a te Stellina. Un abbraccio invece amici va a tutti voi all'ascolto, io vi auguro una serena domenica, rimanete sempre sintonizzati su R101 e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, un bacio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Siamo più ricchi che mai. Il comunismo è un cancro da estirpare. Così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento, il presidente americano ha snocciolato i suoi temi più cari: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di America e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Il Papa ha detto che l'umana sapienza non deve diventare arroganza e la dottrina non deve degradare in superbia. Il Santo Padre ha espresso vicinanza al popolo venezuelano flagellato dai terremoti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo invece un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e minaccia di far esplodere lo stabile. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il prezzo medio del self per la benzina è di 1,932 euro. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, il Messico contro l'Inghilterra alle 2 di notte. Tennis in campo poco prima delle 17, Rani e Vavassori per il doppio misto contro gli australiani Sanders e Polmans. Dopo le 17, Sinner sfiderà il giapponese Mochizuki per accedere ai quarti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Pomeriggio, la domenica pomeriggio è realtà qui su R101 dopo la nostra Rebecca Staffelli. Eccomi qua, tocca a me, Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia, lo staff è al completo, ci siamo pronti per allietarvi questa domenica pomeriggio, ma soprattutto come sempre siamo curiosoni: dove siete, dove ci portate in auto, siamo con voi magari in riva al mare, al lago, al fiume, quello che vi pare, noi siamo sempre molto curiosi. Siamo pronti anche ad ascoltare la grande musica di R101, Gym Class Heroes.

Insieme con Cold Heart qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo subito a giocare insieme, abbiamo bisogno di giocare con sto caldo, con staffa e con sto caldo non riesco a trovare la rima, meglio giocare. Giochiamo insieme, giochiamo grazie come sempre ai ragazzi, i ricercatori universitari. In questo caso andiamo all'Université de Louvain-Neuve. Andiamo in Belgio, amici, sì, qua è il francese che governa. Allora, perché parliamo di questi ricercatori dell'Università di Louvain-Neuve? Perché loro hanno osservato in questi primi giorni i giocatori che stanno così disputando il mondiale di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. Queste sono le tre nazioni ospitanti per questo mondiale. Beh, hanno trovato un gesto che fanno la maggior parte dei giocatori, cioè poco prima dell'incontro i giocatori di calcio che appunto partecipano con la loro nazionale a questo mondiale fanno qualcosa di particolare. Che cosa potrebbero fare mai questi ragazzi, ragazzini, perché ci sono anche bimbi di 18, 17, bimbi per modo di dire, diciamo cuccioli un po' cresciuti, ecco. Cosa potrebbero mai fare questi ragazzi, questi uomini, poco prima di entrare in campo? Secondo voi, qual è il gesto o cosa fanno? Aspettiamo la vostra risposta via messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: grande musica di R101. Stiamo giocando, amici, i calciatori ai mondiali. Poco prima di entrare in campo fanno qualcosa di particolare. Che cosa fanno questi ragazzi? 331 80 90 101.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
23: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
24: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
25: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
26: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
27: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 con questo gioco insieme, ovviamente stiamo parlando di giocatori che stanno affrontando il mondiale in questi giorni, quindi uno studio che arriva dall'Université de Louvain in Belgio così è andato a vedere un po' i calciatori cosa fanno poco prima di entrare in campo. Li hanno un po' studiati un po' a 360 gradi questi ragazzi, questi uomini, e hanno trovato qualcosa di molto curioso. Cioè la maggior parte, non tutti, la maggior parte di questi giocatori poco prima di entrare in campo fa qualcosa di particolare. Che cosa, vi chiediamo, stiamo giocando insieme, sentiamo le vostre voci.
1: O sputano oppure fanno il segno della croce prima di entrare in campo.
0: Ok, sì, diciamo il segno della croce è dentro nelle top 10 delle cose che fanno, ma non è la cosa che la maggior parte dei giocatori fanno. Ancora,
2: per me cantano una canzone.
0: Non cantano una canzone. No, non c'entra niente, anche se qualcosina potrebbe lambire. Poi
3: penso che i giocatori prima di entrare si tocchino i gioielli.
0: Giustamente, sai, non è meglio essere un po' così, cioè uno non è scaramantico, però sa mai, meglio così, far sempre qualcosa in più che in meno, no? Giusto, brava, hai fatto bene. No, stiamo cercando la cosa che la maggior parte dei giocatori fanno poco prima di entrare in campo e quindi poi affrontare una sfida importante, perché insomma i mondiali hai, diciamo così, tra virgolette, ragazzi, parliamo sempre di calcio e di sport, hai tra virgolette la nazione sulle spalle, quindi questa è una cosa, crea molto molto stress. Aspettiamo la vostra risposta, nessuno ancora indovinato. 331 80 90 101.
4: Try to keep you close to me, but life got in between.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Rubami la notte, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari qui su R101 con me Aldo Paolini, giocando insieme con i ricercatori dell'Université de Louvain-Neuve in Belgio, che hanno e stanno analizzando i calciatori durante il mondiale. Ci sono alcuni ragazzi ricercatori che hanno avuto l'ok chiaramente alla FIFA per poter seguire i calciatori e hanno notato che la maggior parte dei calciatori poco prima di entrare in campo fanno qualcosa, fanno un gesto, fanno qualcosa di particolare. Che cosa? Vi abbiamo chiesto, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, secondo me mangiano una barretta energetica.
0: Non è questo, poi.
2: I giocatori prima di entrare in campo si tagliano i calzini.
0: Non è questo, poi sì, grazie.
3: I giocatori prima di iniziare la partita vanno in bagno, si vanno a rilassare sulla tazza del bagno.
0: sulla tazza lì guardando il telefonino, non neanche questo, poi.
4: Secondo me i giocatori fanno un balletto prima di cominciare la partita.
0: Tutti insieme uniti fanno, potrebbe anche essere, non è questo ragazzi, vi do subito la risposta, ve la do adesso, perché la maggior parte dei calciatori ai mondiali, nei minuti appunto che precedono il match, quindi l'ingresso in campo, beh amici, loro parlano da soli, la maggior parte dei calciatori parlano da soli per con frasi motivazionali e semplicemente insomma si danno coraggio e scaricano la tensione parlandosi da soli, quindi questa è la maggior parte dei giocatori, questo è quello che hanno segnalato i ricercatori che sono appunto dell'Università di Louvain-Neuve in Belgio. Enjoy the music.

La voce stupenda di Sienna Spyro con Material Love qui su R101, ancora qualche istante e toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101, ti aspettiamo.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
20: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
21: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Sì, beh, tutto l'anno si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui su R101, la radio che ti fa stare bene, ma in questo caso è la canzone estiva che ti fa stare bene, ormai siamo in questa zona, in questo mood. La scelta lei, sentiamo.
1: La canzone che mi fa stare bene, mi potete mettere Leaving My Alone di Michael Jackson?

Lasciami solo, leave me alone, il grande, grandissimo Michael Jackson qui su R101 nel nostro domenica pomeriggio alle 16.49 nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiedere questa canzone, la canzone meglio estiva che ti fa stare bene. Grande consiglio che diamo sempre, motivate la vostra scelta. Se non avete idee per canzoni estive, tranquilli, veniamo in soccorso noi. Sul sito R101.it c'è la sezione con 101 canzoni estive da consigliare tutte per voi, per ascoltare e chiedercele. Ora rimaniamo sempre in tema di estate, perché è pronto un ragazzo che ha il nome di un gelato, si chiama Alvaro Soler, lo aspettiamo, lo vogliamo con La Cintura, R101.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, altra canzone estiva per quest'estate 2026. Siamo pronti adesso ad informarci qui su R101. È pronta la nostra redazione, le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare. Così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha snocciolato i suoi temi più cari: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di America e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Il Papa ha detto che l'umana sapienza non deve diventare arroganza e la dottrina non deve degradare in superbia. Il Santo Padre ha espresso vicinanza al popolo venezuelano flagellato dai terremoti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo invece un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e minaccia di far esplodere lo stabile. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il prezzo medio del self per la benzina è di 1,932 euro. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, il Messico contro l'Inghilterra alle 2 di notte. Tennis in campo poco prima delle 17, Rani e Vavassori per il doppio misto contro gli australiani Sanders e Pullmans. Dopo le 17, Sinner sfiderà il giapponese Mochizuki per accedere ai quarti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Super domenica pomeriggio di R101, come sempre grazie per averci scelto. Dopo l'informazione, eccoci qua ancora con me, Aldo Paolini, abbiamo Claudio Randone in regia, voi family di R101 che ci ascoltate giusto per refrigerio, perché alla fine R101 è la radio ufficiale del refrigerio, non tanto della temperatura esterna quella vera, ma il percepito. Ascolti R101, ti senti un già po' più fresco, giusto? Siamo pronti ad ascoltare i Shepherd con Geronimo.

Insieme al K-pop dei BTS con My Universe qui su R101, la nostra domenica pomeriggio con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo a raccontarcela ancora un po' di sport, parliamo ancora dell'evento, degli eventi, in questo caso l'evento più importante in questo periodo anche per i non amanti del calcio, perché diciamo così il mondiale riunisce un po' tutti quanti, no? Anche le donne che spesso non vedono il calcio, con i mondiali c'è motivo di stare insieme, comunione, no? Sta tutti insieme, all together. Si fa la spaghettata, ognuno con le sue cose, e questa cosa succede un po' dappertutto, a parte che noi, insomma, noi siamo magari tra 4 anni, comunque, ma forse anche, non lo so, vedremo. Allora, andiamo in Paraguay, perché esattamente il 29 di giugno, quindi qualche giorno fa, c'è stata la partita dei sedicesimi di finale tra Germania e Paraguay. Cosa è successo? Che il Paraguay, grazie ai calci di rigore, ha estromesso, ha eliminato la Germania. Poi ieri sera il Paraguay ha perso contro la Francia, sempre a causa di un calcio di rigore. Perché parliamo dei calci di rigore? Perché vengono sempre fuori tanti filmati, grazie alle telecamere varie posizionate nelle varie case o anche locali. In questo caso siamo in un locale esterno in Paraguay con centinaia e centinaia di persone, e a un certo punto uno su centinaia di persone si mette a esultare da solo. Ma come mai? Cosa è successo? Perché salta? Perché piange? Perché si rotola per terra? Perché l'antefatto è: vibra il telefonino, guarda la notifica e vede che il Paraguay è passato grazie all'ultimo calcio di rigore. Beh, era l'unico della piazza a, diciamo così, avere queste notifiche. E allora vi chiediamo, voi family di R101, c'è mai stato qualche cosa che per colpa delle notifiche vi ha rovinato un evento, un'anteprima? Sapete, la notifica rovina magari un messaggio bello che vorreste leggere con calma, no? Guardi, dice, o una risposta di una mail, di un colloquio di lavoro, una cosa qualsiasi, cioè qualcosa che la notifica vi ha rovinato la sorpresa. Esiste? Ci avete questi racconti? Li aspettiamo sempre qui su R101 al 331 80 90 101. Enjoy the music.

voce di Taylor Swift qui su R101. Stiamo parlando, amici, di notifiche. Avete mai avuto delle notifiche che vi hanno rovinato qualche sorpresa, qualche serata, qualche giornata? Aspettiamo i vostri racconti, ai vostri messaggi.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I grandi, grandissimi Take That con Back for Good qui su R101. Chissà, quelli un po', diciamo, un po' come hanno preso questa canzone qui su R101. Beh, questa si canta a squarciagola, questo nei karaoke, questo funziona sempre. Back for Good una domenica pomeriggio insieme a me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Siamo pronti per leggere un po' di messaggi inerenti all'argomento delle notifiche che vanno un po' rovinato la sorpresa, la notifica va un po' rovinato o magari la giornata, qualche sorpresa, appunto la serata. Insomma, la notifica che vi arriva e che magari rovina un po' l'effetto wow. Allora, ha rovinato la mia festa di compleanno facendomi scoprire, cazzo, la notifica ci sarebbe stata anche la mia fidanzatina. Quindi questo è uno dei messaggi per quanto riguarda una festa di compleanno. Ciao R101, mi è arrivata una notifica per una promozione in campo lavorativo. Quindi, perché nell'oggetto immagino c'è il discorso del c'è questa cosa qui del lavoro, e quindi neanche il gusto di aprire la mail e trovarsi poi una bella mail da leggere magari con gusto. Avresti anche visto lo stesso l'oggetto, ma insomma poteva essere sicuramente diverso. È successo a tanti, come al nostro amico tifoso del Paraguay, notifiche sportive, quindi rovinando, facendo un po' da così oracolo che ha predetto all'improvviso, facendo vibrare la gamba o la mano, un gol o qualcosa del genere. Quindi insomma, questo nel campo sportivo rovina parecchio le sorprese. Aspettiamo quello che ha rovinato per voi una notifica o che ha tolto la sorpresa, il gusto della sorpresa, al 331 80 90 101. Ora adesso siamo pronti ad ascoltare lui, Cesare Cremonini, con la sua Buon Viaggio R101.

0: That's True, Gracie Abrams, qui nel pomeriggio di R101. Buon domenica pomeriggio a tutti, alle 5.35 con me Aldo Paolini. Siamo pronti ad ascoltare una voce, sentiamo.
1: Ciao Aldo, siamo Sara e
2: Pietro.
1: E volevamo ringraziarti perché sì, siamo appena usciti dal Jurassic World Experience.
0: Quella.
1: Dove siamo stati grazie ai biglietti che abbiamo vinto come Golden Ticket domenica scorsa con te. Ciao!
2: Ciao!
0: Beh, ragazzi, ciao, ciao a tutte e due. Quindi questa cosa vedi subito, domenica scorsa vinci biglietto, pronti via, vai subito con l'esperienza, con il Jurassic World Experience. Ecco qua appunto la gioia di chi esce da questa esperienza meravigliosa. Abbiamo avuto anche la fortuna di poter regalare questi biglietti. Un'esperienza che sarà proprio a Milano per parecchi mesi, fino praticamente a inizio gennaio dell'anno prossimo, quindi insomma c'è tutto il tempo, ma gustatevi questi bestioni, ecco, a grandezza naturale, perché giustamente ragazzi, solo così si possono gustare questi belli animali. Allora, siamo pronti con Alessio Bernabei, eccolo qui pronto, lo ascoltiamo con Labbra Amarena, R101.

Lui si chiama Alessio Bernabei con la sua Labbra Amarena qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con questo numero 331 80 90 101.

0: La banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Jovanotti, ce l'hai Jovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
6: Ehi!

0: acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Allora, com'è andata, racconta?
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
6: No! E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: vostro turno, il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Sentiamo cosa ha scelto lui.
1: Ciao, sono Paolo da Cuneo. Per la canzone che mi farebbe stare bene, gradirei Widow Without You degli U2.

Sono estive, chiedere e tranquilli, vi diamo 101 suggerimenti che trovate nel nostro sito internet r101.it. C'è proprio la sezione dedicata, potete per ascoltare la canzone, quindi sentire quella che vi garba di più, che vi piace di più, e poi ce la chiedete al 331 80 90 101. È anche molto importante scegliere la musica giusta per noi di R101. La prossima è una canzone scelta con molta cura. Loro sono i Jati Ranks, questa è I See You, questa è la tua radio R101.

0: Lui è Alex Warren con la sua Fever Dream qui su R101, la nostra domenica pomeriggio. Siamo pronti con l'informazione, è pronta la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. E visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, milioni di persone partecipano alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei e per i 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco aereo israelo-americano contro il suo complesso residenziale il 28 febbraio. Sventolano bandiere rosse, simbolo di vendetta, urlati slogan come «Morte all'America e a Israele». La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Appena esco di prigione, lo rifaccio, lo ha detto il 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar a Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 si è barricato in casa, ha aperto il gas minacciando di far esplodere lo stabile. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla 4 Milano-Brescia, code per incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano, il traffico intenso a causare code tra la diramazione Luca Viareggio e Santo Stefano di Magra, La Spezia, in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A26 dei Trafori, tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia, in direzione Gravellona-Toce. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, tra Ulx Est e Susa Ovest, in direzione Torino. Un veicolo in panne causa code invece sulla A24 Roma-Teramo tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte in direzione della capitale. Si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Chiomonte. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania a Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Wow. Quasi 4 minuti dopo le 18, questa è la diretta di R101. Buona domenica sera a tutti con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia. Come sempre la famiglia c'è, voi family di R101 ci siete. Grazie per tenerci con voi anche in barca, qualcuno in barca proprio in compagnia nostra con la bella radio di una volta. Appoggiato lì a popo, a prua, vedete un po' voi dove mettere la radio, però essere lì con voi in barca è un bel piacere. Siamo pronti sempre ad ascoltare la grande musica di R101.

Miles Smith nella serata di R101 alle 18:11 minuti con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia. Siamo pronti a raccontarcela su una notizia molto carina, sfiziosa, che ha il sapore estivo, ma prima di cominciare con questa notizia e con poi annessa domanda per la family, volevo salutare ben 56 persone in un autobus che stanno ascoltando R101, tutte tra i 55 e 70 anni. Bene, li salutiamo tutti perché sono in viaggio con R101 e in teoria R101 fa da fluidificante anche per il traffico, funziona anche molto bene anche per quella cosa, funziona per tutto, sai quando c'è il multiuso, quella è R101. Allora, andiamo a parlare di lavoretti estivi, amici, perché andiamo nei Caraibi, dove un resort 4 stelle ha dovuto ingaggiare del personale per un unico scopo, ovvero quello di tenere lontani i gabbiani, cioè proprio una cosa... Voi dovreste vedere queste immagini di questi ragazzi con tanto di pistole ad acqua o fucili ad acqua che guardano nel cielo a vedere se qualche gabbiano osa attaccare qualche tavolo dei propri ospiti, dei clienti, ecco, diciamo clienti ospiti, perché questi gabbiani vanno in picchiata, prendono il cibo e se ne vanno. Soltanto che i gabbiani, ragazzi, non sono mica piccolini, sono dei bestioni. Quando arrivano vicini, infatti qualche, diciamo, turista si è fatto un po' male ed ecco perché hanno assoldato queste persone che in tutto il villaggio sono in giro come dei bodyguard a proteggere i turisti dai gabbiani con pistole e fucili ad acqua. Ci ha fatto venire in mente i lavoretti estivi. Voi avete mai fatto dei lavoretti estivi? Dai, quando eravate giovani, magari durante la scuola, o magari ci sono degli stagionali di professione che proprio si attivano solo nella stagionalità e poi durante l'inverno e l'autunno vanno in giro per il mondo, quello anche lì gasa parecchio. Quali lavoretti estivi avete fatto di solito? Tornate indietro un po' nel passato, fate un bel sorriso anche nel vostro cuore e raccontateci i vostri lavoretti estivi al 331 80 90 101. Enjoy the music. Bruciasse il mondo.

and Girls, lui è Harry Styles qui su R101. Stiamo parlando di lavoretti estivi, ne avete fatti lavoretti estivi anche per pagarvi le vacanze quando eravate piccoli, cuccioli, teenager? Aspettiamo i vostri messaggi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con €5.000 di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500, valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Affair qui su R101 nella domenica sera alle 18.28 con me, Aldo Paolini. Siamo andati nei Caraibi poco fa a parlare di un resort, di questo resort 4 stelle che ha dovuto assoldare, assumere delle persone che tenessero lontani i gabbiani perché planavano, disturbavano, attaccavano i turisti, non tanto per i turisti in sé quanto per il loro cibo, ok? Sapete quegli hotel all inclusive che puoi mangiare tutto quello che vuoi, ecco, in questo caso questo resort ha così preso, assunto delle persone che con pistola d'acqua, fucile d'acqua allontanassero i gabbiani. Quindi abbiamo chiesto a voi i vostri lavoretti estivi, sentiamo.
1: Io sono Davide, ho 24 anni, quindi praticamente ho finito l'altro giorno di fare i lavoretti estivi, ma sì, contando tutto quello che ho fatto tra dog sitter, ristorazione, badante, traslochi, insomma, ne ho fatte tante, ma le rifarei. Ciao ragazzi!
0: Ciao, grazie anche a te amico. I vostri lavoretti estivi ne avete fatti quando eravate giovani o magari li state facendo proprio in questo momento per, non so, pagarvi una vacanza, per avere qualche soldino da parte, magari uno stagionale proprio di professione, i professionisti dello stagionale che si fanno 8 mesi e poi vanno via il resto dell'anno. Aspettiamo i vostri lavori estivi, fate un po' mente locale indietro nel tempo al 331 80 90 101. Siamo pronti adesso ad ascoltare lui, si chiama Marco Mengoni con L'Essenziale R101.

0: Avamax, questa è R101. Buona domenica sera a tutti con me, Aldo Paolini, parlando di lavoretti estivi. Quando li avete fatti? Cosa avete fatto? Monica ha scritto: quando ero una ragazzina, 16-17 anni, in estate facevo la caddy al campo da golf. Pochi soldi, tante ore, ma mi pagavo la pizzata con gli amici. Brava Monica. Il caddy è quella macchinetta carina, bianchettina, di solito bianca, non ho mai visto di altri colori, che portano in giro le persone che giocano a golf con le mazze, eccetera. Quindi bel lavoro. Poi le vostre voci.
1: Da 101, buona domenica, ti chiamo Luca da Reggio. Ah, lavoretti estivi nell'83 e ho fatti, finito le scuole medie. Mio padre aveva una piccola attività dentro. Io andai a lavorare con mio padre, verniciature di legno, queste cose, restauri, queste cose. Tutti i nonni qua mi dicevano: poi è andata a finire che vabbè, tutti i miei amici andavano avanti e indietro, io ho 13 anni dovevo andare a lavorare con mio padre. 22 anni ho rilevato l'azienda, ce l'ho ancora in mano io. Ciao 101.
0: Hai capito, cioè ha spento anche la sigaretta mentre finiva il messaggio vocale. Ce l'ho ancora io l'azienda e l'ho fatta diventare ancora più grande. Poi
2: salve, io come lavoro estivo piazzavo ombrelloni e sdraio.
0: Ah, bello anche quello. Salve anche a lei. Strano questa cosa del salve. Dateci anche del tu, ragazzi. Siamo una family, la family di R101. Nella family c'è anche Tommaso Paradiso. Lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola. R101.

0: Lui è Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui su R101 la nostra domenica sera. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone, con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Deghi aprire la pagina deghi.it.
19: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi deghi solo cliccare.
19: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
21: L'estate la vivi un po' alla volta.
0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Siamo pronti con la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Absolute Beginners del grande David Bowie. Lei è Gianfranca da Treviso, eccola qui insomma, Gianfranca, tutta per te da ascoltare questa canzone di David Bowie con Absolute Beginners, tra l'altro canzone fatta e creata proprio per un film anni 80 dall'omonimo titolo Absolute Beginners. David Bowie, grande amico di Temple, il regista di quel film negli anni 80, insomma diede a David Bowie una parte nel film e anche la possibilità di fare questa canzone.

1986, David Bowie con Absolute Beginners, qui nella serata di R101, la nostra domenica sera, con me Aldo Paolini, con le vostre canzoni che chiedete ogni ora, con la canzone che ti fa stare bene. Noi siamo alla ricerca però delle canzoni estive che ti fanno star bene. Se avete qualche canzone estiva che vi ricordate maggiormente, vi ha fatto emozionare o vi siete innamorati alla grande, alla grandissima, ce la chiedete sempre al 331 80 90 101. La prossima la scegliamo noi, arrivano gli Imagine Dragons con Thunder.

con Talk to You qui su R101. Siamo pronti in questa domenica sera ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa minacciando di far saltare in aria lo stabile aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni, la vittima invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite, un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo aver accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia i funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah, morto lo scorso febbraio, sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, l'11 luglio dovrebbero riprendere poi i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri. Battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente allo svincolo di Mormanno Scalea in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud procedendo in direzione Firenze. Nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia incolonamenti tra Cerveteri-Ladispoli e Torre in Pietra verso la capitale. Nel tratto Genova-Rosignano della A12 invece rallentamenti tra Recco e Genova-Nervi in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra Gropello-Cairoli e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Code per incidente infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Bellano procedendo in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Domenica sera di R101 prosegue, come sempre grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Davide Cisini in regia. Dove stiamo andando a quest'ora? Siamo di ritorno da una gita fuori porta, da un momento al mare, una passeggiata in montagna, da un pranzo che è finito un po' lungo ed è arrivato fino alle 19:04, così fateci sempre sapere. Pronti a darvi la colonna sonora giusta qui con R101, arriva Adele con Rolling in the Deep.

0: Zombie Lady, lui è Damiano David qui su R101 nella nostra domenica sera. Che c'è?
1: Ciao, io ho fatto un carico di vitamina D grazie al sole della mia splendida Sicilia. Sto tornando a casa, domani si lavora e lunedì sarà un lunedì più lunedì di tutti i lunedì. Ciao!
0: Ciao, dalla Sicilia verso dove? Raccontaci amica dove torni, da dove torni, qui dalla Sicilia, ok, ma dove, qual è la tua destinazione? Poi al volo un messaggio di Barbara e Mario: risaliamo dal mare a Varazze, siamo venuti a prendere una boccata di ossigeno, sempre in vostra compagnia, grazie ragazzi e buon rientro a Milano. Siamo pronti a giocare insieme, ci piace sempre gustare gli studi vari, in questo caso non è uno studio che arriva da un'università, ma che arriva da una grande marchio, ecco, forse meglio, di supermercati presente in tutta Europa. Attenzione, cosa hanno fatto? Hanno voluto vedere al di là, voi sapete bene che con le varie tessere possono sapere cosa prendiamo, quando prendiamo i vari prodotti, no? Che vengono messi nel carrello, quindi parliamo di supermercati. In questo caso invece, grazie ad alcune persone assunte per tale scopo, hanno voluto prendere e confrontare la loro lista della spesa, ok, quello che avrebbero dovuto comprare, quello che effettivamente hanno trovato nel carrello all'uscita da questi supermercati. Beh, è comparso un prodotto che per la maggior parte delle volte non viene messo nella lista della spesa, ma che puntualmente finisce nel carrello. C'è un prodotto che va per la maggiore, che si trova a un certo punto di riffo o di raffa, non si sa per come, in che modo, finisce dentro nel carrello. Qual è questo prodotto secondo voi? Aspettiamo le vostre risposte. Voi immaginate, quando andate a fare la spesa, quale prodotto potrebbe finire all'improvviso all'interno del carrello senza far parte della lista della spesa. Aspettiamo il vostro messaggio con una bella voce, un messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

con 12 to 12 qui su R101. Amici, quando si ha la lista e la spesa, si va a far la spesa, c'è qualcosa che alla fine di riffo di raffa mettiamo nel carrello che non fa parte della lista e la spesa. Qual è questo prodotto? 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vieni da me, loro sono le vibrazioni nella serata di R101, la nostra domenica sera alle 19:29 minuti con me Aldo Paolini, parlando e giocando con uno studio fatto da una grande catena di distribuzione di supermercati che ha deciso di capire un po'. Le persone entrano nel supermercato con una lista della spesa, cartacea e non, e esce con un, di solito, non tutti quanti, ma la maggior parte delle persone escono con un prodotto all'interno del carrello che non faceva parte della lista della spesa. Quale potrebbe essere questo prodotto? Sentiamo le vostre voci.
1: È la cioccolata che salta da sola dentro il carrello.
0: Certe cose è vero, tu dici, ma perché? Ehi, torna al tuo, torno sullo scaffale, loro non vogliono venire a casa con te, perché si affezionano, hai ragione. Poi,
2: secondo me sono le patatine.
0: Allora, no cioccolato, no patatine, poi ancora.
3: Per me sono le caramelle.
0: Niente caramelle, ancora.
4: Il gelato, vai, ci provo.
0: Il gelato, il gelato è sempre buono, anche quello potrebbe finire, anzi nel mio carrello finisce sempre da solo, se apro lo sportello da dentro e si butta dentro nel carrello. No, non è il gelato. Poi,
5: ciao, per me sono le calze.
0: Le calze, i Collant, le calze non sono le calze. Quale potrebbe essere il prodotto che finisce nel carrello nonostante non faccia parte della lista della spesa delle cose da comprare? Aspettiamo la vostra idea al 331 80 90 101.

0: Miley Cyrus nella domenica sera di R101 sta cantando dal vivo, proprio, non dice ma è una canzone, no, è dal vivo proprio. Miley Cyrus nella nostra domenica sera con me, Aldo Paolini, stiamo giocando con questa grande catena di supermercati europea che ha voluto un po' indagare su quando si entra al supermercato con la lista della spesa, usciamo dal supermercato con un prodotto di solito che non fa parte della lista iniziale, delle cose che devono essere comprate. Qual è questo prodotto? Non vuol dire tutti, è la maggior parte delle persone hanno quel prodotto nel carrello. Quale potrebbe essere? Sentiamo.
1: Magari è la merenda.
2: È la carta igienica.
3: Dai, è facile, è il gettone del carrello.
4: Per me è la busta perché si deve usare per forza.
5: Sono le chewing gum.
6: Per me è la marmellata.
7: E senza ombra di dubbio la birra.
0: La birra. Allora, a parte qualcuno ha messo dentro il gettone, non è che è un indovinello, un rompicapo, questo è uno studio, cioè, è uno studio fatto, verificato. Allora, grazie amici per averci provato, nessuno ha indovinato, neanche tra i messaggi scritti, ed è incredibile questa cosa. Allora, questa grande catena di supermercati ha scoperto che di solito le persone introducono nel carrello uscendo al supermercato hanno i biscotti, amici, biscotti di vario genere, vario gusto, quello che uno preferisce, ma il biscotto di solito non fa parte della lista della spesa ma finisce all'interno del carrello. Avete detto tutte le cose più gustose a parte i biscotti, bravi comunque, grazie. Ora J-Ax con la sua EP Yayo. 1, 2

0: Yo, lui è J-Ax nella serata di R101. Questa l'abbiamo scelta noi, la prossima la scegliete voi con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ogni ora c'è questo momento tutto vostro. La chiedete al 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Land of Confusion by Genesis.

Land of Confusion, loro sono i Genesis qui su R101. Grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Ricordo a tutti i naviganti che siamo in estate, quindi chiedete con grande forza, grande gioia e grande colore la canzone estiva che ti fa stare bene, così almeno abbiamo un perché. Mettiamo una canzone, la scegliete perché vi ricordo, non so, un grande amore negli anni 90, l'anno scorso, quello che volete, o proprio quest'estate, perché no, uno è, c'è un amore in corso in questi giorni. Chiedete questa canzone, vi fa star bene. Se non avete idee sulle canzoni estive, andate sul sito r101.it con 101 canzoni suggerite per voi da poter chiedere qui su R101. Ora Bruno Mars. Easy.

0: domenica.
1: Lui è Safe con Buona Domenica qui su R101, anzi ottima domenica, mancano ancora ben 5 ore alla fine di questa domenica meravigliosa. Vi lascio con Leonardo Regazzoni, ringrazio Davide Cisini in regia, ringrazio voi family di R101 perché è sempre bello stare in compagnia, alla fine si evolve sempre insieme. Io, Aldo Paolini, torno puntuale sabato prossimo dalle 16 alle 20. Buona domenica sera a tutti, ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova Rosignano si resta in coda per un incidente tra Chiavari e Recco in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A25 Torano Pescara allo svincolo di Cucullo. È il traffico intenso a causare code sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti tra il bivio A6 e Albisola in direzione Genova. Sulla 1 diramazione Roma Nord, code tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare di Roma verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova, code tra Peschiera e Brescia Est in direzione Brescia. Traffico rallentato per lavori sulla statale 665 Massese ad Aulla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Già domenica sera, ragazzi, incredibile, il tempo vola. Sono le 23 minuti di questo 5 di luglio e questo è il nostro Enjoy the Weekend, che parte puntuale e ci porterà a mezzanotte alla fine di questo fine settimana. Come sempre Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa, lo salutiamo. Salutiamo anche il maestro Davide Cisini in regia che ci accompagna fino a mezzanotte. Io sono Leonardo Regazzoni che vi saluta, vi dà il benvenuto, ben ritrovati a tutti quanti. Partiamo con Gary Go e la sua Wonderful.

Elisa, dillo solo al buio, qui su R101, dà il via alla nostra serata dell'Enjoy the Weekend, domenica sera, 20:10 ancora. Ciao e un abbraccio a tutti voi là fuori all'ascolto, dalla macchina oppure magari da casa o dalla TV sul canale 67, per non dimenticare l'app gratuita di R101. Allora, questa sera alle 10 c'è Brasile-Norvegia, ottavi di finale, bel big match dei mondiali di calcio, e una curiosità legata anche alla musica sui mondiali che magari non tanti sanno è che quest'anno la FIFA ha consentito alle 48 squadre di questo mondiale di scegliere una canzone per ogni squadra da far suonare allo stadio quando la squadra segna. Quindi quando una squadra segna, appunto, parte una canzone in tutto lo stadio che sceglie proprio la federazione nazionale, e ogni squadra ha la sua. Per esempio c'è la Francia che ha One More Time dei Daft Punk, c'è l'Australia che ha scelto ovviamente gli AC/DC, c'è poi l'Inghilterra che ha scelto stranamente Chase the Sun dei Planet Funk, ha scelto un gruppo costruito e creato da italiani. Ci sono gli svizzeri che hanno, vabbè, la celebre Freed from Desire dei Gala, poi tutte le squadre sudamericane che hanno canzoni un po' più tipiche, e tutte l'hanno suonato al loro stadio. C'è invece il Panama, che è l'unica squadra dei mondiali che purtroppo non ha mai fatto gol quest'anno, e quindi allo stadio non è potuta mai suonare la canzone scelta da loro, e quindi la mettiamo noi. Si chiama La Papuia di questo Vittorio Vergara. Ci sta però, quando uno

curva con i tifosi che ti metti a fare un balletto da... da bello, divertente. No, e purtroppo non è mai stata suonata allo stadio proprio per questo motivo, però mi piaceva insomma metterla qui su R101 per salutare Panama. E dalla musica, tra poco insomma parleremo anche di tanti altri fenomeni legati alla musica, volevo chiedervi, visto che abbiamo parlato di canzoni adatte a determinati momenti come quello dell'esultanza di un gol, qual è una canzone adatta per un determinato momento? Mi spiego meglio. Avete quella canzone che secondo voi è perfetta per fare sport? Quella canzone perfetta per cucinare, che vi mette nel mood giusto? Cioè, la canzone adatta per è... e la continuate voi. Sbizzarritevi, al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

the music. R101.

0: La musica delle 20:20 su R101, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi stiamo chiedendo la canzone perfetta per un determinato momento, magari quella per rilassarsi, quella per fare sport, cioè la canzone perfetta per è, ditecelo voi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
22: La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
25: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30. Rete 4.
0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni per domani. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine. Qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale, in estensione alla pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io no, nella domenica sera di R101, ben ritrovati o benvenuti se vi siete appena collegati. Questo è l'Enjoy the Weekend che vi porta alla mezzanotte con me Leo. Siamo partiti dalla notizia nel mondiale di calcio che ogni squadra può scegliere la canzone da suonare allo stadio per festeggiare il gol fatto dalla propria squadra, e l'unica nazione che purtroppo non ha segnato in questo mondiale è Panama. Poco fa abbiamo fatto sentire qual era la canzone scelta dalla nazionale di Panama, e una amico incredibilmente ci sta ascoltando da là.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Da Panama, io ascoltando come sempre R101.
0: Numero uno. Lì sono le 13:31 a Panama, quindi buon pranzo, amico che ci ascolti da là, e insomma un abbraccio anche a tutti quelli che ci ascoltano fuori dall'Italia. Poi vi sto chiedendo qual è la canzone adatta per un determinato momento che ci state dicendo voi.
2: Ciao, la canzone adatta per me per baciare la mia ragazza è Something Just Like You dei Coldplay.
0: Super canzone, Something Just Like This dei Coldplay e i Chainsmokers. Molto bella, romantica sicuramente, quindi come colonna sonora di un bacio ci sta alla grandissima.
3: Ciao R101, sono Giusy da Modena e Under Control di Calvin Harris.
0: Bella.
3: La metto sempre quando dopo una camminata di 40 minuti do lo slancio alla corsa, 10 minuti, e mi carica a bomba. Ciao.
0: Sì, e poi però ne fai altri 3, tra altre 3 ore di corsa e di camminata con questa. Cioè puoi partire dal basso e farti in salita uno scatto di 1 chilometro in 10 minuti. Fantastica, questa carica proprio tanto.
4: Ciao, sono Serena. La canzone che mi serve per far partire bene la giornata dopo che ho accompagnato i miei figli a scuola e prima di imbattermi nel traffico lavorativo è Toxicity dei System of a Down. Ciao.
0: Che spettacolo. Questa ci sta molto bene anche come sveglia la mattina, che ti fa prendere una testata sul soffitto, però anche se c'è traffico portando tuo figlio a scuola ti sfoghi in macchina con questa super canzone. Molto bello questo momento, tra poco continuiamo, proprio con i vostri gusti musicali, la canzone perfetta per un determinato momento, come hanno fatto gli amici che abbiamo suonato poco fa.

dove è ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Canzone perfetta per fare paracadutismo, quella di Elodie con Vertigine su R101. No, stiamo parlando di canzoni giuste per una determinata situazione, no? Ce le state raccontando proprio voi, scegliendo la canzone e il determinato momento.
1: Ciao, sono Anna da Catania e per me la canzone per il miglior risveglio, più dolce, più soft che possa esistere, magari in un giorno di ferie, sì, in un giorno di relax, è You Can Leave the World Behind di Sasha.
0: Qui lentamente ci si alza dal letto, si apre la persiana, raggi di luce che illuminano il piumone bianco e il cuscino, magari una spremuta d'arancia con un bel caffè, un cornetto croccante, soffice su un vassoio appoggiato sul comodino. E poi ti svegli sudato e sono le 7 di mattina e devi andare a lavorare. No, bella, bella, bella, ci sta molto bene. Questa invece viene è stata presentata al Festival Coachella, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, bella questa canzone, Bring Your Love, tutta al femminile, ascoltata qui su R101, buona domenica e buon finale di weekend. Tra poco la canzone la scegliete voi, come in tutta quest'ora, perché c'è quella che ti fa stare bene.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
22: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
0: comprato una perla nera.
2: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
23: Canzone che ti fa stare bene su R101. Abbiamo giocato un po' con la canzone adatta a un determinato momento e l'avete scelta voi. Anche questa la richiedete voi ed è quella che ci mette un po' tutti di buon umore. Al 331 80 90 101 tutte le ore lasciate la vostra richiesta, magari sarete tra i fortunati che l'annunceranno in diretta.
24: La canzone che vi farebbe stare bene oggi è Ordinary World dei Duran Duran.

Duran Duran Ordinary World, la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene, riportandoci al 1993 con questo appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale possibilmente, in cui magari oltre a presentarvi motivate la vostra richiesta, la vostra canzone, ci dite perché vi mette di buon umore, cosa vi ricorda e perché vorreste tanto ascoltarla. Tra poco invece qui nell'Enjoy the Weekend, il programma che vi accompagna dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte, giocheremo, quindi domanda che arriva per voi, e intanto chiudiamo l'ora con due canzoni, una dopo l'altra. Lei è Beyoncé con Halo su R101.

diretta e buona domenica 5 di luglio a tutti quanti voi. È bello avervi a bordo in questa serata dell'Enjoy the Weekend che vi porterà alla mezzanotte, alla fine di questo fine settimana. Io sono Leonardo Regazzoni, c'è Davide, il maestro Cisini in regia, e ci siete tutti voi che vi siete fatti sentire numerosi raccontandoci le vostre canzoni ideali per un determinato momento, oltre alla canzone che ti fa stare bene, che rimarrà verso il minuto 45.

0: great snap.
1: Canzone che ha fatto conoscere Rosalyn a livello mondiale, la sua Snap ritrovata qui su R101, lei cantante armena appunto che è diventata conosciuta con questo brano appena ascoltato, di cui esiste una versione anche italiana insieme ad Alfa, magari qualcuno non se la ricorda. Pronti a giocare come sempre in seconda ora nel weekend dell'Enjoy the Weekend con me Leo, con una domanda che rimane nel mondo musicale, qual è? Allora, vi chiedo qual è la canzone più campionata in assoluto nella storia della musica, cioè la canzone che è stata ripresa più volte, ovviamente anche in dei piccoli pezzi, in dei campionamenti, quindi è stata presa una porzione di questa canzone, una parte strumentale di questa canzone, ed è stata usata all'interno di altri brani nati dopo l'uscita di quella canzone lì. C'è una canzone che è la più campionata della storia della musica e io vi chiedo il titolo e l'artista di questa canzone. Provateci, insomma, qui si può andare sui grandi classici o si può andare anche pensando a dei ritmi che possono essere adatti poi a essere utilizzati all'interno di nuove canzoni, che possono essere molto versatili e che ci stanno bene appunto in varie melodie, in vari contesti diversi. Al 331 80 90 101 messaggi vocali, diteci insomma con la vostra voce il titolo e l'artista della canzone che è stata campionata più volte nella storia della musica, cioè ripresa per creare delle nuove canzoni contenenti dei pezzettini di quella originale. Intanto Karol G e Manu Chao.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Stiamo giocando con la musica qui su R101, chiedendovi la canzone più campionata nella storia della musica, cioè che è stata ripresa più volte e utilizzata all'interno di altre canzoni. Non la più famosa, è quella che è stata utilizzata più volte. Qual è secondo voi?
1: Passiamo a farvi un salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
2: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
1: tra cui quella di Carlo Conti.
3: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
4: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
5: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
1: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
2: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
1: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Natasha Bedingfield su R101, 21 e 28, benvenuti, ben ritrovati nell'Enjoy the Weekend con me Leo, con il momento del gioco. Vi sto chiedendo la canzone più campionata nella storia della musica. Non è la più famosa, campionata vuol dire che è stato estratto un pezzo, una melodia, delle parole, insomma una porzione di brano e utilizzata all'interno di una nuova canzone uscita negli anni a venire. Secondo voi qual è la più campionata a livello mondiale?
1: Ciao, sono la Manu. Ciao Manu. Degli ABBA, ripresa da un sacco di artisti.
0: Beh, gli ABBA sicuramente hanno lasciato tante canzoni che sono state riutilizzate, ma non sono il gruppo. Comunque questa canzone non è la più campionata.
2: Sweet Dreams dei Eurythmics.
0: Super famosa, ma non è lei.
3: Ciao, per me è Nel Blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno.
0: Questa è la canzone italiana più, una delle canzoni italiane più famose all'estero, ma non è quella più campionata.
4: Ciao, sono Fiorenzo da Torino. Sono indeciso fra Thriller di Michael Jackson e Imagine di John Lennon.
0: Beh, due super canzoni incredibili, ma qui si parla quasi di canzoni più famose di tutti i tempi. Invece la domanda è la canzone più campionata, che non necessariamente è quella più famosa, è quella che si presta meglio a vari ritmi, insomma, a creare nuove canzoni nel corso degli anni. Un'amica dice, penso Gimme Gimme Gimme, anche lei degli ABBA, Simone, scusate, da Lodi, ma non è nemmeno questa la risposta. Riprovateci, dai, qui è bello, insomma, sentire vari vostri tentativi. Basta un messaggio, come hanno fatto loro, al 331 80 90 101. Just

0: Cambor, Belong Together, qui su R101, buon weekend, dai che ci siamo a scoprire insieme anche con i vostri tentativi la canzone, il brano più campionato nella storia della musica a livello globale. Qual è?
1: E io sono Mattia e penso la canzone sia Maschenada.
0: Beh, super canzone, ma non è lei.
2: Per me è Shout degli Isley Brothers.
0: Non è lei nemmeno.
3: Ciao, siamo Giusy e Miriam da Catania. You Spin Me Around, The Dead or Alive. Ciao.
0: Beh, quella ne ha, diciamo, fatte nascere altre nel tempo, ma non è quella più campionata.
4: Ciao, forse è Gloria di Umberto Tozzi.
0: Ah, bellissimo, sarebbe spettacolare, ma non è la più campionata.
5: Ciao Radio 101, Jingle Bell.
0: Jingle Bell, non è nemmeno Jingle Bell. Allora, siamo nel 69, quando l'uomo arrivava sulla Luna per la prima volta. Il brano si chiama Amen Brother dei The Winstons, che tra l'altro sono tre fratelli che cantavano questa canzone. Più che cantavano, suonavano questa canzone, infatti è stato ripreso un sacco di volte questo assolo di batteria, che è diventato poi davvero la spina dorsale di vari generi, dall'hip hop alla jungle, la drum and bass e tanto altro. Pensate che questo brano ha più di 7000 campionamenti, vuol dire che è utilizzato delle parti di batteria, delle parti dei musicali in 7000 canzoni e passa, tra cui alcune dei Nigga With Attitudes, addirittura di Skrillex, se non sbaglio, tra poco ve ne dico di più.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA si chiama così l'ultima canzone di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, una grande coppia insomma che avete ritrovato qui su R101. 21:41, manca poco alla canzone che ti fa stare bene e tra poco scopriamo insieme qual è.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Eccoci qui con la canzone che ti fa stare bene su R101, questo bel appuntamento che ci consente di tornare un po' indietro nel tempo, dove c'è una canzone ben precisa che magari vi ha accompagnato in qualche bel momento del passato, un'amicizia, una storia, un viaggio, insomma, quello che volete voi. Al 331 80 90 101 c'è Riccardo da Cesena che richiede una bella canzone mentre ci ascolta in tranquillità, ha cenato da solo, ha descritto una bella giornata di relax. Tears for Fears, questa è Mad World.

Fierce Mad World su R101 21:50, la canzone che avete richiesto voi, quella che ti fa stare bene. Allora, poco fa abbiamo giocato, abbiamo scoperto qual è la canzone più campionata nella storia della musica. Si chiama Amen Break, di questi fratelli Coleman, che vengono dagli Stati Uniti, e loro si chiamavano appunto The Winstons. C'è una storia molto affascinante, anche un po' triste dietro, cioè praticamente si resero conto che questa canzone stava venendo campionata molto tardi, cioè quando un dirigente lo contattò e gli chiese il nastro master del brano. Lui non sapeva che la loro musica stava diventando

Che si chiama Amen Break, che è la più campionata del mondo, proprio perché al tempo c'erano delle gestioni diverse e lui ha passato tutta la sua vita senza tetto. E nel 2015 è stata creata una campagna avviata per Coleman & Spencer da dei DJ britannici per, insomma, rendergli un po' onore, e raccolsero 18.000 sterline, però insomma una cosa più simbolica che altro. Questa è una storia incredibile, cioè la canzone più campionata del mondo e lui, l'artista, uno dei fratelli, che morì senza tetto perché al tempo le licenze anche di royalties eccetera eccetera erano diverse da quelle di oggi. Va bene, c'è Lewis Capaldi, questa è Before You Go. Intanto

Due minuti dopo le 10, buona serata, buona domenica, 5 di luglio, il primo weekend di questo mese che proprio inizia a assaggiare, a sapere un po' di estate. Questo è l'Enjoy the Weekend con me Leo, Leonardo Regazzoni e tutti voi che ci fate compagnia, ci ascoltate e vi fate sentire anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Sia in radio che per chi vuole in TV sul canale 67, quest'ora la dedichiamo proprio ai vostri racconti.

Annalisa, Marco Mengoni con la loro Piazza San Marco su R101. Diamo il via all'ora delle 10 che sono passate da 9 minuti. C'è lo sport questa domenica, perché c'è Wimbledon con Sinner 6-3, 6-6. Al momento si va al tie break del secondo set contro Mochizuki, il giapponese. Poi c'è il Gran Premio di Silverstone vinto da Leclerc su Russell e terzo Hamilton, e poi c'è il mondiale, ottavi di finale, tra Brasile e Norvegia, 0-0, gol annullato a Berg per la Norvegia poco fa per il fuorigioco di Sorloth. Quindi questo è un po' per quanto riguarda lo sport. Siamo pronti anche a scoprire la vostra serata, come state passando, come state concludendo il weekend. Come sempre mi immagino tanti programmi diversi, magari qualcuno in macchina che ha scelto l'ora della partenza intelligente per il ritorno, quindi magari con un po' meno di coda, si spera, un po' meno di traffico. Qualcuno che magari rimarrà in vacanza o comunque fuori città, fuori casa per qualche giorno aggiuntivo, qualcuno che invece sta lavorando anche in questa serata, e qualcuno che magari ci ascolta da casa in relax con una cena tra amici o parenti. Insomma, portateci lì nella vostra domenica sera con un bel racconto vocale al 331 80 90 101. La mia domenica sera prevede, continuatela voi, dai.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: R101.
3: Enjoy the music.

0: One Republic, I Am Worried. Questo è il nostro weekend di R101 nell'Enjoy the Weekend. Stiamo raccogliendo i vostri racconti. Come state finendo la domenica? Potete raccontarcelo al 331 80 90 101.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
7: Apri R101.
6: R101.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È una grande voce e una grande canzone, John Osborne, One of Us, 1995 era l'anno, ritrovata qui su R101 in questo finale di domenica e di fine settimana, con i vostri racconti. In tutto ciò è la partita Brasile-Norvegia, ottavi dei mondiali di calcio, ha sbagliato un rigore il Brasile, clamorosamente, quindi ancora sullo 0-0 a metà del abbondante del primo tempo. La vostra domenica.
1: Allora, la mia domenica sera, reduce da un trasloco, sto morendo, tutto dolori. Renato e Letizia da Firenze.
0: Ma l'hai aggiunto tu quello? Ok, mi sono spaventato, ho detto, ha aggiunto Cisi in regia, ho detto, pensavo fosse, non lo so, la moglie dietro, che fosse intervenuto un amico. Poi
2: c'è R101, noi ovviamente sempre sintonizzati su di voi. Siamo
0: bravi.
2: Sara e Eli, che stiamo viaggiando verso Milano dopo un viaggio infinito di quasi 4 ore, dopo aver camminato 14 chilometri in Valle d'Aosta.
0: Vabbè.
2: Meno male che ci siete voi a tenerci un po' su. Ciao!
0: No, meno male che ci siete voi, dai, che ci raccontate un po' la serata. Val d'Aosta meraviglioso, magari un po' caldo come in tutta Italia, ma una bella passeggiata di 14 chilometri ci sta, e è da domenica, mettiamola così. Adesso buon ritorno a casa e buon riposo.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Allora, il weekend purtroppo è finito, è passato in relax, abbiamo fatto due cose aspettando le ferie che arriveranno ad agosto. Adesso
0: mesetto,
3: siamo
0: abbondante.
3: A letto, io, la mia Vale e il mio Toby. Ciao. Gianne Vale da Sant'Angelo Rodigiano.
0: Allora, Vale è la moglie, no? Giusto, ok. Poi Toby, no? Perché non si capiva bene lì il meccanismo, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie dei vostri racconti, vi aspettiamo, e se volete unire anche il vostro, siamo qui.

0: Don Goyet, Camilla Cabello, c'è lei alle 22.34 qui su R101 e ci siete voi con i vostri racconti di questa domenica che non è ancora finita per tanti. Cosa state facendo?
1: Ciao R101, la mia domenica sera prevede il rientro dalla Valtellina, precisamente da Teglio, e ovviamente sintonizzati sulla radio migliore. Beh. Ciao R101, Chiara.
0: Grande Chiara, buon rientro e insomma hai detto tutto tu, hai detto tutto in modo perfetto, non potevi dire parole migliori. Dai, vi aspettiamo, tra poco c'è anche la canzone che ti fa stare bene. Intanto c'è l'ultima canzone uscita da pochi giorni di Katy Perry, si intitola Watch It Burn.

0: era Golden con K-Pop Demon Huntercast e le Huntrix insieme su R101 in attesa della canzone che ti fa stare bene. Vediamo chi la richiede e in che epoca ci porta con un ricordo musicale.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: questo bello appuntamento che si chiama Canzone che ti fa stare bene su R101 tutte le ore. Tocca a voi richiedere la canzone da ascoltare al 331 80 90 101. Salvatevi questo numero quando avete una canzone che volete ascoltare, insomma richiedetecela e magari vi accontentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Vivere il mio tempo dei Litfiba.

Litfiba, vivere il mio tempo. Abbiamo ripescato questa canzone dal 1999, anzi avete ripescato perché era la canzone che ti fa stare bene, quindi la richiedete voi tutte le ore, ancora un'occasione per sentirne una. Tra un'oretta a chiudere questo weekend insieme dell'Enjoy the Weekend, appunto come Leo. Sempre 0-0 tra Brasile e Norvegia, quasi fine primo tempo, e il Brasile ricordo che ha sbagliato un rigore e poi partita abbastanza equilibrata. Tre canzoni, una dopo l'altra, da godere insieme. Partiamo da Alicia Keys, questa è Girl on Fire.

E buona serata e buona domenica a tutti quanti. Bello stare insieme qui su R101 ancora per un'oretta fino alla mezzanotte, con tanti racconti e tanta buona musica. Io sono Leonardo Regazzoni, c'è Davide Cesini in regia, ci siete tutti quanti voi dalla radio, dalla TV, sul canale 67, il nostro sito, la nostra applicazione gratuita da portare ovunque voi siate. Tanti altri racconti che arriveranno tra poco. Riprendiamo da Justin Bieber con Sorry.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani, che poi arriva tra poco domani, tra 55 minuti alla mezzanotte, quando finiamo anche noi qui nell'Enjoy the Weekend. Ci state portando nella vostra domenica e raccontandoci un po' come l'avete passata, come la state concludendo. Sentiamo.
1: Ciao, dopo una giornata di mare siamo di ritorno, abbiamo visitato Lecce, siamo
0: bella
1: una famiglia di Bergamaschi nel Salento che fanno un po' di ping pong tra una costa e l'altra. Oggi abbiamo visto Lecce, stupenda, e ora ritorniamo verso le Maldive del Salento. Ciao Cristian e Laura e i figli che non vogliono dire i nomi.
0: Anonimi, allora un saluto ai figli e un saluto a voi, Cristian e Laura. Beh, Lecce è una città meravigliosa, si mangia da Dio, ma poi è molto bella anche la chiesa, adesso non mi ricordo, è una piazza molto, molto bella, insomma, da visitare.
2: Noi stiamo rientrando adesso dalla Liguria, abbiamo fatto un weekend in tenda con i nostri amici, che li vogliamo salutare perché sicuramente vi staranno ascoltando. Riccardo, Federica, un bacione da Giorgio e Matteo, ciao!
0: Grandi ragazzi, bello insomma farsi un bel trekking lì in Liguria, poi il bello è che si vede il mare dagli Appennini, dalle montagne, poi finisci magari anche bello sudato la passeggiata al trekking e puoi andare a farti un bel bagno in spiaggia, in mare, con una bella focaccia ligure, magari un po' di pesto sopra, e si sta una crema, una meraviglia, quindi tanta tanta roba. Continuate se volete il vostro racconto di questa serata al 331 80 90 101, messaggi.

0: Era Alex Warren con Fever Dream qui su R101. Ancora ciao, buona serata a tutti quanti voi. Siete in tanti a portarci lì a vivere la vostra domenica. E stavo dando un occhio anche ai risultati di questa sera. Ancora 0-0 tra Brasile e Norvegia, dopo appunto un primo tempo movimentato con il Brasile che ha sbagliato un rigore e un gol annullato alla Norvegia. Alla vostra serata.
1: Ciao amico mio, stiamo ritornando amico. A casa. Siamo stati allo Zomarin a Roma, adesso direzione casa verso Napoli. Ciao, buona serata.
0: Buon rientro a casa, buona serata a te. E deve essere uno di quei posti, un po' un bagno, diciamo appunto, dove vai a fare il bagno, scivoli, no? Immagino, da quello che ho capito, deve essere una sorta di grande acquapark, se ho capito bene. Adesso vado a controllare, però sembra divertente.
2: Noi siamo Cinzia e Diego da Ferrara, stiamo tornando a casa dopo aver visto a Bologna la nazionale italiana di pallacanestro che ha vinto e siamo strafelici. Buona serata a tutti.
0: Ed è vero, ha vinto 87-84 contro la Lituania in rimonta. Tra l'altro sono le qualificazioni mondiali, quindi grande il nostro basket, almeno loro ci portano belli in alto. Stavo vedendo invece il posto dove è stato l'amico poco fa, è un parco divertimenti acquatico a Roma, quindi sicuramente ti sarai divertito e sarai stato un po' al fresco. Lei è Giorgia con Niente di male.
3: Fogli di carta nella polvere ritrovo. Non ho mai finto di amare troppo, neanche poco. Non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco.

Niente di male, lei è Giorgia qui su R101, c'è il nostro Enjoy the Weekend fino a mezzanotte ad accompagnarvi, con me Leo, tanti racconti che tra poco condividiamo. Se volete raccontarci brevemente la vostra domenica, noi siamo qui.

0: della banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stop, dimentica, Tiziano Ferro qui su R101. Due giorni fa ad Ancona con 20.000 persone, pare sia stata una bellissima serata, insomma, in sua compagnia. E invece siamo pronti a sentire anche i vostri racconti. Ci state in tanti raccontando proprio come state finendo questa domenica, come la state passando.
1: Ciao, invece io ho passato la serata guardando Sinner, vedendolo vincere, quindi
0: dai, è vero.
1: Oggi ha vinto la Ferrari, ha vinto la nazionale di basket, ha vinto Sinner. Al di là del calcio ci sono un sacco di sport bellissimi. E adesso vado a recuperare il mio figliolo in giro e lo riporto a casa. Buona serata a tutti, ciao ciao.
0: Hai ragione del Gran Premio, insomma, della Formula 1 ne avevamo parlato, perché Leclerc trionfa a Silverstone, secondo Russell e terzo Hamilton, e Antonelli invece guasto e penalità, arriva sedicesimo, e Sinner riesce a battere Mochizuki in tre set giapponese, e martedì nei quarti di finale Sinner sarà contro Struff, non so come si pronuncia, quindi questo per il tennis. Hai fatto bene a ricordare che ci sono tanti sport, stiamo concentrando un po' sul calcio perché ci sono anche i mondiali. Brasile e Norvegia ancora 0-0, che è il Brasile che si è divorato un gol abbastanza facile davanti al portiere dopo aver sbagliato il rigore nel primo tempo. Questa è di Charlie Puth, Selena Gomez, si intitola We Don't Talk Anymore.

The Weeknd, Doja Cat, In Your Eyes, versione remix qui su R101, aspettandolo a Milano, agli High Days, The Weeknd, no scusate, a San Siro, il 24, 25 e 26 di Milano, di luglio, scusate, a Milano. In tutto ciò ancora 0-0 tra Brasile e Norvegia, quindi per ora se segnasse il Brasile si sentirebbe questa qui. Canzone scelta dalla federazione brasiliana, quando segna il Brasile allo stadio suonerà questa canzone. Se invece segna Holland o la Norvegia suona questa. Non ce la faccio, troppi ricordi. Questa invece è quando segna la Norvegia allo stadio, appunto verrà messa questa canzone. Da quest'anno magari qualcuno se l'è perso, la FIFA ha consentito, ogni squadra può scegliere una canzone che viene suonata allo stadio quando la squadra segna. Quindi però per ora 0-0 la partita, o se in questi minuti uno delle due fa gol risentirete le canzoni appena messe.

0: mille diversi desiderio su R101 che potete esprimere voi tra poco con la scelta della canzone che ti fa stare bene. È l'ultima di questo weekend, quindi sceglietela con cura. Basta un messaggio vocale, tra poco la sentiamo.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Barley Arts presenta 5. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
15: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Scegliere la musica da ascoltare qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene tutte le ore, un semplice messaggio vocale o scritto al 331 80 90 101. In questo caso è Marcello da Siena che ci richiede una bella canzone dei Placebo per concludere questa serata insieme. Questa è Song to Say Goodbye qui su R101.

Song to Say Goodbye su R101, canzone che ti fa stare bene, tra l'altro un titolo azzeccatissimo perché ci stiamo per salutare anche noi, per darci appuntamento ovviamente a venerdì a partire dalle 21 dopo il Made in Italy, ma tra poco ci saranno i saluti fatti bene. Tra l'altro album e canzone del 2006, anno insomma sempre bello per noi italiani perché si stanno giocando i mondiali in queste sere negli Stati Uniti, noi non ci siamo, però nel 2006 era l'ultima volta che vincevamo e quasi che partecipavamo a un mondiale. È passato un po' di tempo, però tanti bei ricordi che vengono da Berlino e da quel mondiale in Germania. Un po' di musica per chiudere l'ora e per chiudere in realtà proprio la domenica e inoltrarci nell'inizio della settimana lavorativa. Partiamo da Francesco Renga con Il mio giorno più bello nel mondo.

the music.

0: Flamenco Paranoia, c'è Samurai J che ci porta alla mezzanotte. Abbiamo finito il nostro appuntamento dal venerdì alla domenica dell'Enjoy the Weekend. Spero siate stati bene. In realtà, eccezionalmente, ci sentiamo anche domani dalle 20 a mezzanotte per Stories e poi normalmente venerdì dalle 21 dopo il Made in Italy per un altro weekend con me, Leonardo Regazzoni. Grazie a Davide Cisini in regia, grazie a tutti voi come sempre per esserci stati e esservi fatti sentire. Una buona notte e una buona settimana. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine. Qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale. In estensione alla pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Summer Party. Le canzoni

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: talk about.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate. Dagli anni 90

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.